0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: di notte. Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi? In un attimo ci porta avanti e indietro negli anni.
0: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro?
5: Io avrei una fifa.
4: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Kiss. La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Yeah.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Ehi, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1982.

ora state ascoltando RTR 99 Ti Ricordi? Segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1971.

Quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat. Chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1979.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7, 1 minuto e 38 secondi ed anche in questo giovedì 23 luglio adesso tocca al sottoscritto tenervi incollati alla radio fino alle ore 10, 3 ore, la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Come va? Mia sensazione qualche grado in meno, non so, stamattina mentre sono salito sullo scooter ho dato un'occhiata al termometro, alla temperatura e mi sembrava che ci fossero 3 o 4, mi sembrava insomma c'erano 3 o 4 gradi in meno rispetto ai giorni passati, anche se a sentire gli esperti, e poi insomma tanto esperti non mi sembra siano, dobbiamo attenderci una nuova ondata di caldo e dovrebbe essere l'ultima almeno per quest'estate. Poi sai, e il bello è che tu parli con gli esperti meteo e sono i primi a dirti che le previsioni sono previsioni e di certezze praticamente non possono esserci. L'unica cosa è che d'estate fa caldo, d'inverno fa più freddo, quella è l'unica cosa sulla quale possiamo essere. Potremo cambiare, almeno pensano dei cambiamenti climatici, il giorno in cui noi andremo al mare a dicembre o andremo a sciare ad agosto, allora in quel caso significa che si sono invertite le stagioni. Vabbè, ma sono discorsi da ascensore molto banali, però d'altronde prima mattina è 7-3 minuti primi di giovedì 23 luglio, ma che volete che non vi scaldi, non vi aiuti un po' a scaldare le vostre meningi prima ancora di affrontare argomenti ben più importanti? In questi giorni, a proposito, numero per mettermi al corrente dei vostri pensieri, messaggio WhatsApp scritto mai vocale 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. In questi giorni capita al sottoscritto, ma credo che capiti anche a tante altre persone, c'è un po' più di tempo a disposizione e allora uno fa quelle cose che abitualmente tende sempre un po' a rimandare, no? Ci sono questi periodi dell'anno che ti portano ad essere, insomma, diciamo un po' più operativo. Quelle cose che tu hai rinviato, sì, la faccio, la faccio, la faccio, adesso la faccio, poi se non la fai resta lì. È un po' come quando uno dice, oh sì, ci vediamo, sì, è intorno al 20 dicembre, oh facciamo una cosa, ci vediamo tra Natale e Capodanno, poi generalmente quei giorni che sembrano infiniti, poi passano in fretta e ti ritrovi al 31 dicembre e non hai fatto niente nei 27, 28, 29 e 30. Però, insomma, io in una parte di casa ho una piccola macchia di umidità, piccola macchia di umidità, non è una vera e propria perdita, ma quando piove, quando piove abbastanza, c'è proprio, non riusciamo a capire da dove arrivi questa macchia. Non è c'è un terrazzo sopra con delle colonnine, niente, non siamo riusciti a capire.

0: da dove si possa infilare l'acqua per... e le abbiamo provate un po' tutte. Abbiamo provato un po' tutte, quindi abbiamo provato con la resina, abbiamo qua, niente, non c'è verso. Non, ogni anno, durante l'inverno, piove e si forma questa ma roba di 5 centimetri, quindi non una cosa enorme. Fatto sta che ogni anno, con l'arrivo della bella stagione, io con... un po' di pazienza, mi metto lì, tolgo tutto quanto l'intonaco che è caduto, ma ripeto, la parte è veramente piccola e tra l'altro anche in una parte nascosta di casa, neanche di che si veda. Comunque tolgo l'intonaco, insomma faccio un lavoretto da una pittatina e per un anno sto a posto. Però ho deciso quest'anno di fare il lavoro fatto bene. Ho detto, sai che c'è? Ho chiamato dei tecnici e il problema non lo hanno risolto. Ho chiamato degli amici che lavorano nel campo delle ristrutturazioni e non lo hanno risolto. Ho chiamato una ditta che si occupa specificatamente di impermeabilizzazioni. Mi hanno fatto un preventivo che, diciamo, con questo intervento noi risolviamo il problema, diamo una garanzia per 10 anni. Ho capito, mi hanno chiesto pure 12.000 euro per fare un impero. Che ti dico? Ma adesso ci penso io. Quindi sono ho cominciato ad informarmi, da perfetto autodidatta, e ho comprato un prodotto che è praticamente l'idea, la consistenza è quella di un silicone liquido. E di colore sembra un po' latte, per intenderci, e tu lo passi a pennello, resta questa patina biancastra, ma appena si asciuga poi diventa completamente trasparente. Mi sono piazzato lì, dai de pennello di qua, dai de pennello di là, dai de pennello di su, dai de pennello di giù, e ho impermeabilizzato tutta la parte dalla quale è presumibile che derivi questa perdita. Poi sono andato a controllare dopo alcune ore e alla vista questa impermeabilizzazione non si vede. Al tatto l'idea che ti dà è quella di un profilattico. Cioè, avete presente la consistenza di un profilattico? Più o meno. Ok, quindi praticamente io in tutta quella parte ho messo un profilattico liquido un po' ovunque. Qual è il risultato? Non ve lo so dire. Avrò risolto il problema di questa perdita? Chiaramente non ve lo so dire, ma vi terrò aggiornati. Perché insomma io, considerate, ho preso 4 barattoli di questo prodotto e li ho pagati complessivamente una quarantina di euro. Pennello ce l'avevo. Qualche ora lì a spennellare, anche con una certa soddisfazione, no? E proprio con un lavoretto rifinito. Avrò risolto il problema? Non lo so. Se l'ho risolto, in maniera definitiva? Non credo, perché il prodotto, secondo me, se funziona, dura un paio d'anni, poi bisogna ripassarlo. Però insomma, se funziona, ho risparmiato un bel po' di soldi. Ma perché vi ho raccontato questo? Non tanto per i fatti miei, che poi possono essere problemi un po' di tutti, ma perché cercavo degli attrezzi, perché c'era un punto che era stato siliconato, quindi mi ero ricordato che qualche tempo fa avevo comprato degli attrezzi particolari fatti ad angolo che potevano togliere delle strisce di silicone, quindi cercavo ho una stanza dove tengo tutte queste cose, e a un certo punto mi è saltata agli occhi la presenza di una rubrica telefonica, e mi sono ricordato che era la rubrica telefonica che io usavo per segnare tutti i numeri di telefono. Era proprio una rubrica, quindi non erano le ultime pagine di una agenda cartacea, no, è proprio una vera e propria rubrica telefonica, divisa chiaramente a livello alfabetico, quindi A, c'erano tre pagine per l'A, B, tre pagine per la B, poi quando arrivavi a K c'era una sola pagina, perché insomma non è che ci fossero tanti cognomi o aziende che iniziavano con la K. E siccome c'erano degli adesivi sopra, mi sono ricordato chiaramente che quella era la mia rubrica, ma non la vedevo da 20 anni, e mi sono fermato a leggerla. E la cosa pazzesca è che molti dei numeri di telefono che ho trovato me li ricordavo a memoria, e non sapevo di conoscerli, e non sapevo che la mia memoria l'avesse mantenuti, li avesse confermati. Ma c'era una serie incredibile di persone che avevo completamente dimenticato. E allora mi sono chiesto: noi abbiamo una memoria che ha una capacità enorme di immagazzinare ricordi, oggetti, profumi, eventi, visi, ma poi oggi con la tecnologia questa memoria non la utilizziamo più. Il semplice fatto di il telefono, ti faccio uno squillo, quindi ti appare il telefono, lo metti automaticamente nella memoria del telefonino, ma tu non sai esattamente qual è quel numero di telefono, perché non lo componi ogni volta, e di conseguenza attraverso la ripetitività il tuo cervello lo memorizza. È incredibile. Io stavo vedendo a mano che leggevo i nomi, provavo a vedere se mi ricordassi o meno il numero di telefono. Chiaramente ci saranno stati, non so, adesso dico 300-400 persone su quella rubrica, quindi non è che ricordassi i numeri di 300-400 persone, ma almeno una cinquantina il numero di telefono lo ricordavo. E mi ha stupito il fatto che io mi ricordassi anche dei numeri di telefono di persone che frequentavo 40 anni fa, e mi è rimasto quel numero lì. Altra curiosità, che poi i più giovani sicuramente non ricorderanno, i numeri di telefono erano memorizzati senza prefisso, quelli di Roma, perché una volta Roma su Roma si poteva chiamare senza digitare lo 06, mentre invece avevano il prefisso tutti quelli di fuori Roma. Vabbè, così. Però sta cosa dell'agenda avrò perso, ma forse almeno un'ora. Mi sono messo lì seduto e ho cominciato a guardare questa agenda, e dei nomi proprio non sono riuscito a ricollegarli, in quale momento della mia vita li ho frequentati, perché avevo quel numero di telefono, non riuscivo a dare un viso a quel nome e a quel cognome. Vabbè, ma sono convinto che anche se andassi a guardare la mia rubrica del telefono oggi, che contiene qualche centinaio di numeri, io molti di questi, sarà perché poi vengono memorizzati in maniera strana. Cioè, una volta tu, almeno da quello che ho visto, da quello che era la mia abitudine, io memorizzavo il numero come Anna Rossi, Giuseppe Verdi, Nicola Marrone, cose di questo genere. Oggi vai a, se controllo i nomi che ho dato alla mia rubrica, dico: ma questo chi è?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16 minuti primi e qualche secondo. Ma avrei voluto affrontare, ma magari poi lo affronterò, no? Anche il modo diverso con il quale noi ci rapportiamo a determinati momenti della nostra vita, no? Per esempio il discorso della noia, che oggi viene vissuta come se fosse una cosa negativa, a partire proprio dalle feste dei bambini, no? Una volta i bambini si incontravano e giocavano tra loro, giocate. Quando c'erano dei bambini tutti insieme, i genitori, pur controllando da una certa distanza che ci fossero dei problemi, però i bambini erano indipendenti, cioè erano bambini che giocavano tra di loro, creavano storie tra di loro, litigavano, facevano pace, poi arrivava il ragazzino che piangeva dalla mamma, Ernesto mi ha menato, cose di questo genere. Allora arrivava lì la mamma, cosa è successo? Poi era la mamma di Ernesto che corcava Ernesto, la mamma del bambino che le aveva prese da Ernesto, diceva ma no, sono bambini, non si preoccupi, se ci fossero state chiaramente le posizioni invertite le mamme si sarebbero comportate esattamente nello stesso modo, però la cosa che ci fa pensare è che Ernesto veniva corcato. Oggi Ernesto non verrebbe più corcato, ma si chiederebbe Ernesto, raccontaci il tuo vissuto. Ernesto ha 4 anni. Ernesto, raccontaci il tuo vissuto. Quali sono i tuoi traumi che ti hanno portato ad essere così violento nei confronti di Dylan? Cose di questo genere, perché oggi i nomi sono questi. Cos'è? E Ernesto a quel punto ti direbbe, ma la mia storia personale è vero, ho solo 4 anni, però ho già tanta esperienza e il rapporto con mio padre è conflittuale perché nella mia fase di crescita non l'ho sentito vicino, cose di questo genere. Anni fa Ernesto veniva corcato come un preso a mattarellate, finito proprio, no? Finito. Nessuna mamma si azzardava a dire basta, anzi le mamme dicevano Ernesto ha menato Dylan, quindi è giusto che venga corcato. Quindi diciamo che Ernesto prendeva un quarto d'ora dei pugni, cazzotti, manate, Bucato, il classico marrovescio, no? Il marchigiano è Bucato. Ernesto da quel momento in poi diventava un angioletto. Va bene, che dire? Oggi invece guardi le feste dei bambini, c'è deve stare l'animatore, l'animatrice, i giochi, e tu vedi questi bambini, oddio, un'altra festa con scarta la carta, oddio, adesso ci fanno fare il gioco così, e i bambini praticamente non imparano a stare da soli, cioè i bambini non imparano a gestire la noia e a combatterla inventando qualche cosa, e poi i bambini diventano grandi, quindi noi siamo i bambini che oggi quando ci annoiamo e quindi perché siamo da soli abbiamo quasi paura di confrontarci con noi stessi. Io sarà che faccio parte veramente di svariate generazioni fa, ma ci sono alcuni momenti in cui proprio stare da solo mi fa star bene, imparare a gestire, o meglio continuare a saper gestire quel tempo in cui stai con te stesso, anche pensare a come ti dovresti comportare con determinate persone in ambito familiare, in ambito lavorativo. Oggi no. Oggi questo fatto del gestire la noia è una cosa da combattere, invece la noia secondo me è una fase di crescita, ma anche dai ragazzini, soprattutto da ragazzini. Vabbè, e ecco, vi volevo parlare una volta della noia, ma c'era un'altra cosa che mi aveva colpito, ed era l'attesa. Ecco, questo fatto è che con il passare degli anni noi siamo andati ad accorciare la nostra capacità di attendere. Cioè, oggi siamo diventati tutti quanti così, non disposti ad accettare un tempo di attesa. Fateci caso, guardate, questo è anche un esperimento sociologico, no? Che possiamo fare su di noi e sulla nostra persona. Andiamo a fare la spesa al supermercato e compriamo quello che ci serve, carrello più o meno pieno, insomma quello che anche in base alle nostre possibilità, in base ai nostri bisogni. Arriviamo alla cassa, ci sono 8 casse, delle quali 4 aperte e 4 chiuse. C'è un po' di fila, 3-4 persone più o meno davanti ad ogni cassa, e lì comincia la scannerizzazione di quello che c'è nei carrelli. E quindi qual è la fila che almeno sulla carta dovrebbe filare via più velocemente, dovrebbe scorrere più velocemente? Identifichiamo. E questo però è da dilettanti, ragazzi, fatevelo dire, perché se uno scansiona il tutto e considera solo quello che c'è nel carrello, è sbagliato, perché ad esempio il carrello può sembrare molto pieno, ma se ci sono 4 casse d'acqua di qualcuno che ancora non è passato a Brispal, sì, è vero, l'ingombro è notevole, però il passaggio è estremamente veloce. E attenzione, perché noi dobbiamo guardare anche chi in quel momento sta spingendo il carrello. La signora molto anziana corre il rischio di farti fare Ferragosto lì alla cassa, perché la signora molto anziana, una volta che passano le cose, vengono prese dalla cassiera e messe lì nello scivolo dove poi le cose dovrebbero essere imbustate, la signora è lì a controllare che passino le offerte e nel frattempo non mette le cose nella busta. Questo allunga a dismisura i tempi di attesa. Poi la signora, con una calma incredibile, come se ci fosse solo lei al mondo su un'isola deserta, inizia a posizionare le cose che ha comprato in varie buste, quindi comincia a fare una selezione lì, e poi c'è il momento del pagamento. E allora la signora può far parte di due categorie: una, quella che paga in contanti, quindi prima dice quant'è e apre il borsellino, e se disgraziatamente la somma è 62,52 euro, la signora prende 50 euro, poi 4 pezzi da 5, e poi comincia a tirare fuori tutte le monetine, anche da 5 centesimi, 10 centesimi, e siccome non ci vede un cazzo, alla fine porge la mano come se facesse l'elemosina alla cassiera dicendo guardi lei la cassiera. Nel frattempo è passata 1 ora e mezza e tu speri che la signora muoia sul colpo, perché l'arrivo della polizia mortuaria e il trasferimento della salma all'obitorio comunale comunque sarebbe più veloce del pagamento della signora. Questa è uno dei casi. Poi c'è il secondo caso, quello che compra una confezione di dadi e la confezione di dadi non passa. A quel punto, che fa? Non passa, ma ne ho bisogno. E quindi al microfono: Roberto alla cassa 3. Roberto nel frattempo sta sulla tazza perché gli ha preso un attacco di diarrea. Roberto alla cassa 3. Roberto non arriva. Dopo un quarto d'ora con una puzza che chiaramente accompagna Roberto perché non si è neanche pulito il culo dovendo correre, lì dice: senti, c'è questo dato. Allora, Roberto prende, va al coso, va sullo scaffale, prende un'altra confezione di dadi. Nel frattempo sono passate altre due ore e tu speri che la persona il dado se lo fumi e dentro ci sia del veleno, quindi c'è proprio questa forma di odio. Ma c'è un'altra categoria che non va dimenticata, quella che tende tra l'altro a farci odiare il prossimo, aiuta a farci odiare il prossimo. Sono quelli che pagano ancora con i buoni cartacei, il buono cartaceo, che chiaramente non è mai pari, quindi o bisogna aggiungere qualche cosa o bisogna comprare qualche cosa per andare pari. Quindi quello che succede, fateci caso, noi abbiamo il desiderio inconfessato, inconfessabile e vergognoso, perché è un desiderio del quale noi dobbiamo vergognarci. Voi, come succede al sottoscritto, odiate quelli che vi stanno davanti in fila al supermercato e li considerate dei coglioni? No, perché guarda sto coglione, guarda sta stronza. Cioè, avete raggiunto anche voi questa... è un odio momentaneo, estemporaneo, attenzione, non è una cosa che poi ti porti appresso per tutta la vita e a distanza di anni pensi ancora a quella signora. No, ma in quel momento, vi capita? Perché noi ormai, come dicevo prima, non siamo più in grado di gestire la noia, ma non siamo neanche più in grado di gestire l'attesa. E questo nasce da alcune situazioni che poi ne creano altre. Ad esempio, la televisione. Una volta c'erano quelli che si chiamavano gli sceneggiati. E non so, il giovedì sera, ok, giovedì sera non scegli tu, ciao, guardi lì e c'era la puntata, ti guardi la puntata e poi alla fine, perché capita sempre così, no? Per tenerti incollato, gli ultimi 10 secondi di una puntata, boom, tu resti con il punto di interrogazione, oddio che succederà, oddio, e si attendeva una settimana perché la puntata dopo ci sarebbe stata la settimana dopo. Tu per una settimana attendevi il giovedì sera per vedere il seguito di quella puntata. E noi convivevamo regolarmente con una situazione di questo genere, né venele, e l'attesa di qualche cosa. Oggi no, ragazzi. Oggi no, tu in televisione perdi una cosa, la puoi guardare in streaming, le serie te le puoi vedere una appresso all'altra, hai perso un programma, puoi andare sulla app per vedertelo sull'app, ormai abbiamo piano piano tagliato o eliminato la nostra capacità di attendere, e questo ci porta ad essere più insofferenti. Una volta mica si litigava quando arrivavi in qualunque esercizio commerciale e se trovavi un po' di fila prendevi, aspettavi, quando era il tuo turno facevi quello che dovevi fare. Oggi vai dal meccanico e porti l'auto e ti dicono: guardi, la devi lasciare per 2 giorni. No, come per 2 giorni? Io casomai attendo qui, se me la fa vengo, attendo 3 ore, 4 ore, ma me la deve fare subito. E questo vale per qualunque cosa, un appuntamento. Poi succede che dobbiamo fare un esame medico e lo dobbiamo fare attraverso il sistema sanitario nazionale e ci danno un appuntamento ad 8 mesi e quasi non ci lamentiamo. Poi infatti più tardi vi farò sentire una cosa che riguarda questo, detta dal povero Enzo Iacchetti, che mi fa tenerezza. Enzo Iacchetti mi fa tenerezza, mi credete? Non riesco neanche a volergli male, È un po' come quella persona molto molto molto anziana, non più totalmente lucida, che quando parla, anche se dice delle fesserie immense, non ti va di contraddirlo. Io ho una zia che era molto anziana e ora purtroppo non c'è più, ma veramente le volevo molto molto molto bene. Era estremamente religiosa, estremamente religiosa. Era anche una donna intelligente, nel senso ci si poteva parlare di tanti argomenti, però quando si finiva per parlare di fede, di religione, io sapevo che stava dicendo un sacco di stronzate, ma le davo ragione. Mi ricordo che qualche tempo fa si parlava così delle varie cose, no? E lei ha detto: ma secondo me tutte queste catastrofi che ci sono, tutte queste guerre che ci sono, è nostro Signore che ci sta dando degli avvertimenti. Cioè, mi rendevo conto che lei stesse dicendo una cazzata, però sì, cioè, quindi anche tu sì, quindi, ma secondo te la guerra è nostro Signore?
4: RTR 99 ti

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionario Fiori.it.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Devo dire che insomma, mi fa anche piacere sapere di essere in buona compagnia, perché il fatto di aver confessato in alcuni momenti della mia vita di avere degli istinti omicidi è una cosa che condivido con tante persone. Diciamo che potenzialmente solo sulla carta, per fortuna oggi all'ascolto abbiamo una quantità incredibile di assassini potenzialmente cari, potenzialmente, vabbè. Una cosa, dunque, una persona mi ha scritto, Dario, mi ha mandato una mail, dico solamente il nome perché poi non a proposito. Una cosa, se volete parlare con me, se volete raccontarmi delle cose, io alle mail rispondo personalmente, e quindi è chiaro che poi non tutti scrivono delle mail e il numero ridotto mi dà la possibilità di rispondere a tutti. E l'ho fatto anche con Dario, comunque il mio indirizzo mail, proprio quello di lavoro, è luca.casciani@rtr99.it. ripeto, luca.casciani@rtr99.it. e Dario mi ha scritto, ha fatto i complimenti per la trasmissione, molto carino, molto gentile. Vedete, però c'è una cosa che io non riesco a digerire, è il fatto che tu sia un canaro. Insomma, canaro può essere un termine che, pronunciato da chi ama i cani, io sono un canaro, va bene, detto da altri che non apprezzano i nostri amici a quattro zampe, è quasi offensivo. Potremmo dire, sempre per farvi capire meglio le cose, no? Che è la stessa cosa che succede quando si parla delle persone di colore. Quindi tra loro si chiamano negri, però non vogliono che qualcuno li chiami negri, e funziona così anche un po' per i canari. Cioè io, se incontro un'altra persona con un cane, sei canaro pure tu? Sì, sono canaro pure io. Invece qualcuno che non li ama, ma quelli sono canari, e detto in senso dispregiativo, vabbè, ma non, perché i cani? Tutte le solite cose giuste anche, perché non è che siano sbagliate. Allora, e i cani puzzano, e i cani perdono pelo, e i cani sono una schiavitù, e che altro ha scritto? Aspetta, Dario, i cani possono essere pericolosi, i cani sono rumorosi. Sì, è vero, cioè il cane perde pelo, ma anche noi, ad esempio, non io chiaramente, ma chi ha molti capelli e non necessariamente li sta perdendo perché sta diventando calvo, poi nel momento stesso in cui si pettina o si spazzola, uomini o donne trovano sulla spazzola dei capelli. Quindi può capitare che uno trovi dei peli o dei capelli in bagno, per non parlare poi dei peli scorpore. I cani puzzano, è vero, i cani puzzano, ma io, signori, ho notato che anche tante persone non è che emanino proprio un odore, soprattutto d'estate, non ti danno quel sentore di pulizia, di igiene, anche perché in questo la pubblicità non aiuta. Quando tu vedi che c'è un deodorante che ti protegge per 72 ore, non c'è scritto che puoi evitare di fare la doccia per 72 ore. Molti invece credono che il deodorante possa evitare di farsi la doccia. Non è così. Assolutamente. I cani sono rumorosi. Avete ragione. Certo, il cane può fare bau bau, poi c'è quello che fa bau bau un po' di più, c'è quello che fa bau bau un po' di meno, ma questo vale anche per un vicino di casa, no? Ti può capitare un vicino di casa che lo senti una volta ogni morte di papa, e ci sta il vicino abituato a parlare a voce molto molto molto alta e magari a sentire musica ad un volume un po' elevato. Quindi, come vedete, anche le persone possono essere più o meno rumorose. Ma i cani sono pericolosi. I cani sono pericolosi perché gli esseri umani non sono pericolosi, basta vedere quello che ci riporta la cronaca, quello che leggiamo. Gli esseri umani non sono pericolosi. Vabbè, insomma, dice questo qui non sopporto, perché vabbè, però c'è una cosa da dire. Ma l'ho scritta anche a Dario, che ripeto poi è stato carino, però siccome ci sono tante persone che la pensano come Dario, e io devo dire che ho molta più fiducia nei cani che non nelle persone. Sai, quando io utilizzo una frase molto spesso, mi capita magari di stare al bar, arriva una persona con il suo cane, grande o piccolo che sia, e mentre stiamo al bancone il cane si avvicina e subito l'umano del cane tira il guinzaglio, vieni qui, dicono guardi, non si preoccupi, assolutamente a me non dà nessun fastidio, anzi mi danno più fastidio le persone che non i cani. Utilizzo sempre questa formula ed è per tranquillizzare la persona che in quel momento capisce che ha a che fare con un tra virgolette canaro, e quindi si gode il suo caffè, il suo cornetto con più tranquillità. Però io devo dire che io quando incontro un cane non mi chiedo sarà buono, sarà cattivo, sarà aggressivo, mi fido. E quando alle 3 di notte incontro una persona me la faccio la domanda, sarà uno buono o sarà uno cattivo? Quindi questo dimostra che io ho maggiore fiducia dei cani che non nelle persone, e resto dell'avviso che comunque i cani siano migliori di noi. Sarà che concentrano tutto il loro essere migliori in una parte limitata della nostra vita, e quindi vabbè. E volevo farvi una domanda e vediamo se riesco un po' a rimestare nei vostri ricordi, nella vostra vita. Allora, c'è un concetto che anima l'essere umano da sempre, ed è quello della libertà, ok? Essere liberi. Ti accorgi della libertà che ti viene a mancare solo quando non ce l'hai, perché in realtà la libertà noi la viviamo più o meno tutti i giorni, no? Pensa, tu esci di casa per andare a fare una passeggiata, è normale. Durante il Covid quella possibilità ti era stata preclusa, ok? Poi senza rientrare nel discorso, comunque delle libertà ci erano state negate. Se vivi o se vivevi in, ancora oggi purtroppo ce ne sono, in determinati regimi comunisti, tu non avevi la libertà di recarti all'estero, quindi vivevi all'interno dei tuoi confini e non potevi neanche sapere e conoscere quello che avveniva all'esterno. Poi certo, a livello politico uno potrebbe avere gioco facile. Perché questo avveniva? Perché il comunismo ti negava la libertà? Perché una persona libera non può essere comunista. Cioè, se tu conosci la libertà, automaticamente diventi anticomunista. Non puoi essere libero e comunista, perché se ritieni che la libertà sia importante e contemporaneamente ritieni di essere comunista, significa che hai bisogno di un TSO, un trattamento sanitario, subito, immediatamente ricoverato. Quindi la libertà, anche delle piccolissime cose, quando ti viene a mancare, ad un certo punto ti rendi conto, cavolo, ma anche semplicemente romperti un piede, che è sicuramente doloroso, quello che ti pare, stai col gambaletto e non puoi fare certe cose, quindi ti viene a mancare la libertà. È lì che capisci quanto è importante. Allora, domanda che io vi faccio, pensateci bene, no? Qual è stato il primo momento della vostra vita in cui vi siete sentiti veramente liberi? Il primo momento, non è importante poi a quanti anni, può anche essere avvenuto a 20 anni, a 30 anni, può pure essere uno di quelli che non mi sono mai sentito libero sul serio, capito? Qual è stato il primo momento in cui tu, uomo, donna, ragazzo, ragazza, vecchio, giovane, si può dire vecchio, no? Senza che nessuno soffenda, in cui ti sei sentito veramente libero. 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0. Pensateci bene e riavvolgete il nastro della vostra vita. C'è stato quel momento in cui avete respirato quel senso vero di libertà, quella cosa che vi ha fatto stare bene. È un po' come quando per la prima volta provate una sensazione. C'era un signore che conoscevo io, e non so neanche se sia ancora in vita, era il papà di una mia amica, e lui diceva: io ho fatto di tutto quando è nata mia figlia per non farle sentire del dolore, o meglio, ho fatto in modo che lei provasse dolore il più tardi possibile. Infatti, quando ha, adesso non so, 2 anni, è caduta, si è sbucciata, cioè, no, prima di piangere ha fatto una faccia strana, come a dire: oddio, ma che cos'è questa sensazione? Ecco, tu provi un qualche cosa per la prima volta, il senso di libertà. Quindi vi leggo alcuni messaggi, arrivati, i primi arrivati al 338 99 00 99 0. Allora, quando a 18 anni ebbi la mia prima auto, purtroppo, e mi duole dirlo, ma è stato quando è morta mia madre. E guarda, ti duole dirlo, ma devo dire che questo fatto è molto più comune di quanto tu possa pensare. Quando sono andato via da casa dei miei, il mio primo viaggio da sola. A quanti anni e dove sei andata? Mi sono sentito libero quando divorziai dalla mia prima moglie e poi, a distanza di anni, conobbi un'altra donna. Mi sento ogni giorno libero perché non sono comunista. Mi sento libera da quando è morto mio padre. Sono libera, ma stavo meglio. Non libera, ovviamente. Morti tutti, sono solo libera. Posso vivere in garage per una settimana che non do fastidio a nessuno. Stare in pensione, lontano da mia moglie e vedere le bellezze di Roma. Man mano che stanno arrivando i messaggi, ne sono arrivati anche tanti riguardo al discorso dei cani che stavo facendo. A 23 anni presi un biglietto aereo per andare a Los Angeles da sola. Ero libera quando finivo di lavorare. Lo so, ero piccolissimo, però la prima volta che feci una discesa lunga con la bicicletta mi sentivo di volare, ero piccolo, lo so, ma per me quello che era il momento in cui mi sono sentito veramente quasi volare, libero sia a livello di testa che anche come persona. Poi non ha finito il messaggio. La mia prima bici da corsa. Quando la Lazio vinse il derby del 26 maggio, l'amica che dice prima di Gesù, la Ustica, l'ho girata tutta a piedi, ero già grandina, avevo 30 anni. Ma insomma, primo viaggio da sola a 30 anni, non prestissimo, Silvi, non proprio prestissimo. Mi sono sentito libero il primo giorno di pensione. Ma poi, secondo me, a mano che poi vi vengono in mente le cose, me le potete scrivere. Ci sono stati due momenti nei quali ho avuto proprio quella sensazione inebriante di libertà, e vi racconto prima la seconda volta. Recanati, avevo adesso non mi ricordo neanche bene chi fosse, forse era un mio cugino, ma non mi ricordo se era un mio cugino o uno che si chiama Mazzanti. Vabbè, comunque fatto sta che aveva un bravo color, me lo ricordo ancora, color cacarella, e io avrò avuto 10 anni 11 anni così, e gli ho chiesto: senti, me lo fai guidare. Dopo che gli ho rotto le tante scatole, vabbè, ok, vai. Quindi io ho preso questo bravo e ho inforcato una discesa, e quindi fino a che tu stai su una discesa, era la strada che facevo abitualmente con la mia bicicletta, no? Quindi arrivavo in fondo a questa discesa, poi sapevo che mi dovevo fare il mazzo per risalire, e invece, arrivato in fondo alla discesa, mi sono girato e la cosa pazzesca era girare la manopola e sentire che il ciclomotore andava in salita senza che io dovessi pedalare. Insomma, una sensazione incredibile, una di potenza, di libertà. Quella mi è rimasta proprio impressa. Però il primo vero momento in cui ho provato la libertà è stato quando, per la prima volta, mio padre mi tolse le rotelle alla bicicletta. All'inizio le rotelle ti danno, che poi secondo me è pure sbagliato, comunque ti danno la possibilità di non cadere, e quindi mio padre mi ha tolto le rotelle, poi mi teneva dal sellino, e io pedalavo, poi a un certo punto mio padre mi ha dato una leggera spinta e mi sono reso conto che stavo pedalando ed ero in equilibrio. E quella sensazione di pedalare, stare in equilibrio, era una cosa, ma mi sono sentito proprio una pedalare, finalmente potevo pedalare, era bellissimo. Peccato solo che quella sensazione di libertà è durata pochino, perché io pedalavo, ma ancora non sapevo frenare, quindi la maniera che utilizzavo per frenare era mettere i piedi a terra, e in quel caso non è bastato. Infatti ho preso in pieno un muretto, e meno male che avevo ancora i denti da latte, perché i due denti sopra, arcata superiore, tutti e due spezzati.
5: RTR 99, ti ricordi?
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 4234.
11: RTR 99.
12: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:53 minuti primi e qualche secondo. Allora, non so quanti di voi abbiano ascoltato le parole di Enzo Iacchetti. Succede che alcune persone, diciamo miracolate nel corso della loro vita lavorativa, avendo raggiunto un livello di popolarità importante, dico miracolate perché sinceramente io non ricordo Enzo Iacchetti come artista, cioè nel senso poeta, scrittore, cioè, ha scritto un libro, l'ultimo, ma credo che abbia venduto un numero di copie simile a quello del Perché scureggiano le talpe, quindi non credo che abbia avuto dati di vendita molto molto molto elevati. E Enzo Iacchetti ad un certo punto gli hanno dato il ben servito. Enzo Iacchetti era quello di Striscia Notizia. Se voi pensate, ci pensate bene, che cosa ha fatto Enzo Iacchetti oltre a Striscia la Notizia di rilevante? E a un certo punto a Enzo Iacchetti hanno detto: amico mio, è finita. Ma anche perché già Striscia la Notizia è una trasmissione veramente che ha perso parecchio del suo smalto iniziale. Ma poi bisogna anche rinnovare i conduttori, deve essere una trasmissione un po' più sprint, insomma Enzo Iacchetti e l'altro è Ezio Greggio, francamente in due vanno bene se devono fare degli spettacolini all'interno di una casa di riposo, una RSA, un ospizio comunale, ma insomma non è. E quindi si è trovato Enzo Iacchetti di colpo a non avere più visibilità e lui ha deciso di riciclarsi. Capita, ragazzi, capita. Sai, ci sono quelli che dopo una vita di lavoro in un ufficio, in un negozio, in una società, e ad un certo momento dicono: vado a Formentera e mi apro un ciringhito sulla spiaggia. Ci sta, va bene. Cioè, quelli che mettono in pratica finalmente i loro sogni, purtroppo la popolarità è una droga. La popolarità a un certo punto, quando ti viene a mancare, cioè quando ti accorgi che la tua popolarità è scivolata drammaticamente verso il basso, trovi qualunque modo per poter riemergere. Ed Enzo Iacchetti ha deciso di avviare questa sua nuova attività di contestatore di tutto ciò che c'è il governo, è diventato filo palestinese e così via. Vi faccio ascoltare le ultime esternazioni di Enzo Iacchetti, ma vi prego nei vostri commenti di non essere troppo duri. Ricordate che stiamo parlando di una persona molto anziana che sta sul viale tristissimo del tramonto.
13: Sogni nella mia vita, 25, come i ministri italiani. Ne dirò solo due o tre, se sei d'accordo. E mi espongo. Io vorrei che che i pomodori in Puglia, in agosto, venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione. E lo stesso le olive. Io voglio vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all'ora, dandone due al caporalato. E voglio vedere con lui Salvini. Voglio vedere anche lui, perché lui fa finta di essere un meridionale, perché ha fatto finta da quando povero Bossi gli è venuto l'ictus. È logico che lui ha preso in mano tutto il potere, no? Allora, questo è un primo desiderio, un primo sogno che io ho. Io ho anche il sogno di vedere Vannacci asfaltare le strade di notte in agosto a 40 gradi, perché non c'è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi, non c'è! Allora reimmigrami tutti e poi vai tu a raccogliere i pomodori e vai anche ad asfaltare le strade. Ho un altro sogno. Grazie collega. Ho un altro sogno. Il mio sogno più bello, che cioè più forte che ho, è che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provasse un giorno a salire su un Frecciarossa, non sull'executive però, il vagone executive l'aria condizionata ce l'ha sempre. Deve andare in seconda classe, dove c'è la povera gente che si fa i panini a casa perché non può permettersi di comprarli alla stazione. Deve andare lì quando il treno si ferma da Parma a Bologna per 4 ore senza l'aria condizionata. Deve stare lì, non deve sorpassare il treno con la sua auto blu per farmi vedere che lui ha fretta di andare dove? A lavorare? Ma va, mi scappava un'altra cosa. E poi vorrei vedere il ministro della sanità andare in un ospedale e avere bisogno di una TAC, avere bisogno di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere: ci dispiace, la prima libera è fra 8 mesi e allora voglio vederlo morire prima, come succede in tanti casi da noi.
6: Allora, qualcuno dirà: ma perché ci hai fatto ascoltare Enzo Iacchetti? Ma perché io mi auguro, ma lo dico seriamente, quindi non è un discorso ironico, io mi auguro che qualcuno lo aiuti. Cioè io sono seriamente preoccupato per le condizioni di Enzo Iacchetti, a parte il fatto che, sapete, ci sono momenti, non vorrei mischiare il sacro con il profano, no, ma ci sono a volte delle persone che hanno vissuto una certa popolarità e poi dopo tanti anni le rivedi e ti rendi conto che sono diverse, no? Comunque io qualche tempo fa mi è capitato di vedere in televisione Vilma De Angelis. Non ce la portate in televisione, poverina, cioè non ce la portate in televisione perché non sta bene. Mi ricordo le ultime apparizioni televisive di Alberto Sordi, l'immenso Alberto Sordi. Ecco perché dico, non vorrei mischiare sacro e profano, perché signori, se noi prendiamo Enzo Iacchetti e lo paragoniamo ad Alberto Sordi, è come

0: prese per il culo, perché mica tutti sono educati come il sottoscritto, che comprendono la difficoltà che sta vivendo questo anziano. Cioè, ragazzi, non tutti sono così attenti ai problemi della terza età, non tutti sono disposti ad accettare anche dei discorsi sconclusionati, perché evidentemente legati ad uno stato di salute psichica non propriamente perfetto. E qualcuno può pure prenderlo per il culo, capito? E mi dispiace, ricordatevi che i problemi di questo genere vanno affrontati seriamente, questo non va abbandonato, va aiutato, sostenuto, fatelo curare.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: RTR 99
4: ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 4 minuti primi e qualche secondo. Allora, quando comunicano certe notizie, bisognerebbe cercare di essere il più precisi possibile. Poi certo, un certo agio ci sta, no? Cioè, il fatto che io dica ho fatto circa 15 km a piedi, possono essere 13, 17, circa 15 ci sta, ok? Quindi quando si comunica qualche cosa e soprattutto a livello politico, e si contesta qualcosa a livello politico, bisognerebbe avere l'accortezza di raccontare la verità. Ora qui abbiamo dei ragazzi di sinistra che denunciano un fatto, quindi una decisione del governo. In pratica contestano il nuovo emendamento approvato da tutto il Parlamento sul voto dei fuorisede, e lamentano il fatto che i fuorisede non potranno votare dove si trovano, e quindi danno per scontato il fatto che i fuorisede votino tutti a sinistra. Eppure questo qui, signori, non è vero. Cioè, perché dove sta scritto che i ragazzi e le ragazze fuori sede debbano votare per forza a sinistra? Ma questi due, anche con una certa proprietà di linguaggio, insomma, spiegano perché Giorgia Meloni abbia deciso questo. E danno anche dei riferimenti numerici. Io ve li faccio ascoltare, perché senza rendersene conto hanno fatto la classica figura di cacca. Sentite bene, aprite le orecchie.
6: La nuova legge elettorale.
7: E per la prima volta è previsto il voto fuori sede. Ma a guardarlo bene sembra più un ipocrita contentino. Che in questo modo i collegi delle grandi città come Roma, Milano,

0: e Napoli,
1: in cui si trovano i fuorisede e in cui vince già ampiamente il centro-sinistra, mentre i collegi sempre più spopolati da cui i fuorisede provengono sarebbero sottorappresentati
0: e si vedrebbero portare via a tavolino decine di migliaia di voti di giovani progressisti,
1: assicurando questi collegi alla destra in pianta stabile.
0: Esempio pratico: in zona Piazza Bologna a Roma vivono 60.000 fuorisede di Catanzaro.
1: Con l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia i loro voti verrebbero conteggiati in Piazza Bologna, dove il centro-sinistra vince già di misura,
0: e non a Catanzaro, che quindi godrebbe di minore rappresentanza politica e si vedrebbe tolta una fetta importante dei voti giovanili e progressisti.
2: Allora, è Piazza Bologna e la zona intorno a Piazza Bologna, no? È proprio per la vicinanza con la Sapienza, è un luogo di ritrovo di tanti fuorisede. Quindi sono molti gli appartamenti che vengono affittati proprio per ospitare dei fuorisede. Poi il discorso degli appartamenti, dei prezzi elevati, quella è un'altra cosa, ok? Basta andare a Piazza Bologna e via l'intorno per rendersi conto che ci sono tanti ragazzi, soprattutto meridionali, che vivono lì e che la sera escono per prendere un aperitivo, fare quattro chiacchiere. Tanto è vero che i ragazzi di Roma, i ragazzi e le ragazze di Roma non frequentano la zona di Piazza Bologna, o meglio, la zona di Piazza Bologna non è una di quelle definite della movida frequentata dai romani, proprio perché la città è molto grande e quindi sanno perfettamente che a Piazza Bologna ci sono quelli che arrivano da fuori e quindi si incontrano tra di loro. Anzi, vi dirò di più, la zona di Piazza Bologna è molto più tranquilla rispetto ad altre zone della movida qui a Roma. Ma questi ragazzi danno le loro indicazioni e poi, per rafforzare la loro battaglia, dicono che a Piazza Bologna ci sono 60.000 fuorisede di Catanzaro. 60.000 fuorisedi di Catanzaro. Oh, non so se avete idea di quanti siano 60.000 fuorisedi di Catanzaro. Catanzaro ha 82.000 abitanti. Quindi, se questi 60.000 sono fuorisedi di Catanzaro, hanno la residenza a Catanzaro, votano a Catanzaro. E se il loro voto dovrebbe essere noteggiato a Catanzaro, loro risultano essere abitanti di Catanzaro anche se attualmente fuori sede, ok? Studiano a Roma, ma loro hanno ancora la residenza a Catanzaro. A Catanzaro vivono 82.000 persone. Ciò significa che di questi 82.000, 60.000 vivono a Roma come fuori sede. Quindi a Catanzaro sarebbero rimaste solo 22.000 persone. Quindi su 82.000 persone, 60.000 sono studenti universitari che vivono a Roma. Poi dico, ma ragazzi cari, cioè, io capisco che dopo le figure di Enzo Iacchetti, ma nessuno vi ha detto, ma che cazzo state a dire?
3: RTR 99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:10 minuti primi e qualche secondo. Dunque, parlo della questione di Bologna oggi. Ragazzi, la vicenda della morte di questo signore di 42 anni sta riempiendo le pagine dei quotidiani. C'è questa polemica politica legata, e la cosa strana, la cosa veramente strana, è che si dà per scontata oggi si dà per scontato il fatto che oggi la colpa sia dei poliziotti che sono intervenuti in maniera tale da determinare la morte di Fakir. Ma è strano se ci pensate, perché vi racconto, vi spiego alcune cose che almeno io ho notato. Dunque, l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani della provincia di Gorizia, ha scritto testuale: l'AMPI della provincia di Gorizia condanna con forza l'assassinio di Abderrahim Fakir, di 43 anni, ad opera di agenti della Polizia di Stato, e ricorda che primo compito delle forze dell'ordine è la tutela di tutti gli esseri umani, come sancito dalla Costituzione italiana e dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti Umani, che recita l'articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Allora, io mi faccio una domanda: come mai io, che opero nel campo della comunicazione, prima di dare per certa la colpa di una persona attendo che ci sia almeno, ci siano delle notizie in più, ci sia un pronunciamento almeno di una sentenza? In questo caso l'AMPI di Monfalcone dice di condannare con forza l'assassinio di Fakir ad opera di agenti della Polizia di Stato. Hanno già stabilito di chi è la colpa, cioè hanno già stabilito che Fakir è stato ucciso dalla polizia, prima ancora che vengano fatte le indagini, prima ancora che vengano sentite testimonianze, prima ancora che vengano resi noti i risultati dell'autopsia di Abderrahim Fakir. E quello che non viene raccontato in questa triste storia, perché quando muore una persona comunque è una triste storia, il fatto che l'intervento richiesto dai cittadini del Pilastro quando hanno telefonato per far sì che arrivasse in zona una pattuglia della polizia, Abderrahim Fakir era in una condizione di grave alterazione psichica che aveva determinato anche degli atti violenti, come l'aggressione ad una persona. Era una persona in quel momento ingestibile, totalmente ingestibile. E vi dirò di più: quando capitano fatti di questo genere, succede che il popolo si ribella anche a distanza. Cioè, noi oggi abbiamo un riflesso condizionato, perché quando accade qualcosa prendiamo il cellulare e riprendiamo. Lì c'erano decine e decine di persone che hanno assistito all'intervento della polizia, e non c'è nessuno che urla smettetela, smette, nessuno. Anzi, ci sono persone, abitanti del Pilastro, che hanno aiutato la polizia a bloccare Abderrahim Fakir, cioè tutto quello che c'è stato prima dell'intervento non è stato reso noto. E io capisco che Abderrahim Fakir fosse in preda ad una crisi psichiatrica, tutto che volete voi, non mi azzardo a dire che avesse fatto uso di stupefacenti, perché a fronte di una di un esame autoptico che ancora non è stato reso noto, chiaramente io questo non lo posso dire. Però dovremmo raccontare tutto. Quando leggo che il Marocco ha presentato una più che una protesta, insomma una lamentela a livello diplomatica per la morte di Abderrahim Fakir, signori miei, però chiariamolo questo concetto. Io vorrei anche da parte del Marocco che ci fosse un'assunzione di responsabilità per tutti i marocchini che in Italia purtroppo compiono tantissimi reati e contribuiscono, loro sì, in maniera determinante a far sì che la nostra percezione riguardo il popolo marocchino non sia proprio delle migliori. Anzi, vi dirò di più, qui non si tratta di colpire qualcuno in maniera particolare, perché io vorrei da parte dei marocchini onesti, ce ne sono tanti in Italia, che ci fosse una netta presa di distanza da certi atteggiamenti. Vedete, noi non siamo stati neanche in grado, e questo forse dovrebbe essere una cosa invece da tenere in considerazione, di condannare le parole della sorella che il giorno dopo la morte del fratello ha urlato di volere vendetta. Sono frasi di una violenza inaudita. Chiedere vendetta, quando noi qui in Italia siamo abituati a sentire giornalisti che vanno dal padre dopo che in sette gli hanno stuprato, ucciso e torturato la figlia, ma lei è disposto a perdonare chi ha ucciso sua figlia il giorno dopo. Qui abbiamo una donna che chiede vendetta per un reato che non è stato ancora chiarito, se si tratta veramente di un reato, chiede vendetta ed è la cosa più normale. Poi si dice, però noi non vogliamo infiammare la piazza, ma i centri sociali non attendevano altro che questo. I centri sociali non attendono solamente una scintilla per poter esplodere. A proposito di questo, io ho visto delle immagini che fanno pensare, no? Tu vedi questa gente di centri sociali che prende a calci i poliziotti e sono tutti a viso scoperto. Fatemi capire, ma lo dico in questo caso anche a chi sta indagando, se io vengo fermato da un poliziotto per normale controllo dei documenti in auto e do un calcio al poliziotto, io vengo arrestato, certo, e vi dirò di più, giustamente vengo arrestato. Queste persone delle quali si sanno nome, cognome, perché possono godere di questa impunità? Cioè, perché non dico tanto insultare, perché sai, durante una manifestazione ci sta pure, no, che tu ai poliziotti e dici "ah, strozzi", ci sta pure. Ma se tu arrivi ad aggredire i poliziotti e ne mandi 80 all'ospedale e il viso, i tratti somatici rendono questi aggressori riconoscibili senza alcun dubbio, perché questi sono ancora liberi? Perché non sono stati arrestati? Qualcuno è in grado di dirmelo? Forse, e ripeto, forse, perché c'è paura che possa accadere qualche cosa. Ad esempio, durante la manifestazione, un tizio che probabilmente frequenta centri sociali di origine magrebina, è intervenuto al microfono. Io vi vorrei far ascoltare che cosa ha detto questo tizio, come se fosse una denuncia. Ascoltate bene, aprite le orecchie.
4: È andata a casa di Abdelrahim, hanno perquisito i telefoni e tutta la sua roba, medicinali, tutto quello che aveva in casa, hanno fermato il coinquilino, che è il suo cugino, e l'hanno portato in questura. Adesso è stato rilasciato, per quello che abbiamo saputo di questa notizia. Quindi non lo lasciano in pace anche dopo la sua morte. E io lo dico in questa assemblea pubblica, lo dico in questa assemblea pubblica per dirgli che noi arriveremo, che noi a settembre queste piazze le accendiamo.
3: Noi a settembre queste piazze le accendiamo. Allora, intanto faccio una considerazione. Perquisizione domiciliare. Io l'ho subita. Sono arrivati a casa alle 4 di mattina. Hanno messo tutto a soqquadro, non hanno chiaramente trovato la mazza, ma comunque ero ragazzo, attenzione, era in seguito a questioni di stadio. E non è che mi sono fatto problemi di alcun genere. Muore una persona che ha dei precedenti, tu quindi vai a casa per vedere se trovi delle cose, se c'è una persona che vive con lui, lo porti in questura, non lo arresti, lo porti in questura. Quando dice poi è stato rilasciato, no, anche questo non è vero, perché tu dici ad una persona per favore ci segue in questura, gli fai delle domande e dopodiché se ne può andare. Non significa questo portarlo via ed essere rilasciato. E poi quando dice noi a settembre queste piazze le accendiamo, non è una minaccia? Cioè si configura come minaccia o meno? Certo, poi ragazzi siamo a luglio, c'è agosto di mezzo, le vacanze, l'estate, facciamo a settembre. Ci sentiamo a settembre, facciamolo a settembre, capito? Perché nel frattempo c'è la possibilità di organizzare una bella manifestazione per far arrivare tutti questi bravi ragazzi dei centri sociali da tutta Italia, come se fosse una festa di fine estate. A settembre questa piazza l'accendiamo. È come se ci dicessero: guardate che si stabilisce in maniera inequivocabile che Fakir è stato ucciso dalla polizia, ma se così non fosse, noi facciamo un casino. Sono minacce che riguardano l'ordine pubblico, la tenuta dello Stato stesso, anche perché ci sono delle istituzioni, e in questo caso sto parlando del sindaco di Bologna, che si sono immediatamente schierate a favore di una chiave di lettura che è colpevolista nei riguardi dei poliziotti. Poi certo ti vengono dei dubbi, e i dubbi sono leciti, attenzione. In Italia ci sono migliaia di avvocati, non so esattamente quanti ce ne siano, ma ce ne sono decine di migliaia, ok? È strano che Abdelrahim Fakir, la famiglia di Abdelrahim Fakir, venga assistita dall'avvocato Fabio Anselmo. Vorrei ricordarvi che l'avvocato Fabio Anselmo è il compagno della senatrice Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che è entrato in contatto con Ilaria Cucchi come legale e poi sapete, insomma, Cupido ha scoccato la sua freccia e quindi è finito il matrimonio della signora Ilaria Cucchi ed è iniziata la sua relazione, che dura ancora oggi, con l'avvocato Fabio Anselmo, che nel frattempo è diventato anche l'avvocato della famiglia Aldrovandi e stranamente adesso è l'avvocato di Abderrahim Fakir. È strana, no, questa cosa? Non viene quasi da pensare che ci sia una internazionale in termini di assistenza legale? Beh, molto strana come situazione. Poi uno tende un po' ad avere dei dubbi, ma credo che è giusto che i dubbi ci siano. Io ricordo ad esempio una intervista della signora, della senatrice Ilaria Cucchi, che era in televisione e prima però che venisse eletta era in collegamento da un luogo di vacanza nelle Marche. Diceva: io sono in vacanza nelle Marche, e poi diceva: io non posso pagare il mutuo. E giustamente le hanno detto: scusi, lei non può pagare il mutuo e va in vacanza. Ora spero che la senatrice Ilaria Cucchi abbia risolto i suoi problemi economici. È morta Maria Monica Esposito. Monica Esposito aveva 55 anni, negli ultimi due mesi per lei è stato un vero e proprio calvario, perché era stata travolta il 16 maggio a Modena da un'auto lanciata sulla folla. È stata travolta insieme al marito, e chi era la guida dell'auto era un marocchino, ma in questo caso non c'è stata alcuna protesta formale da parte del governo marocchino. Per Monica Esposito nessuno è sceso in piazza, nessuno è partecipato ad un corteo, non c'è stata nessuna forma di indignazione collettiva. È morta Monica Esposito, sti cazzi, è un dettaglio scomodo che non va raccontato. È strano perché in confronto a quello che è successo a Fakir, è successo di tutto e di più, solo che diciamoci la verità, la vita di Monica Esposito vale molto molto meno di quella di Abderrahim Fakir. Non ci saranno risarcimenti, assolutamente, non se ne parla proprio. Risarcimenti zero. E sarebbe interessante sapere chi è l'avvocato della famiglia di Monica Esposito. Dubito che sia l'avvocato Fabio Anselmo, che di lavoro ne avrà tante, quindi non potrà accettare anche questa difesa. Però io una domanda me la voglio fare. Guardate, poi se riuscite a darmi una risposta, o comunque se avete un pensiero in merito, sarebbe interessante anche confrontarsi su questo. Dunque, la vicenda è quella di Mario Roggero, no? Quello che è successo lo sappiamo. E domanda: allora, noi abbiamo visto Mario Roggero e abbiamo visto la richiesta di risarcimento, che è complessivamente da parte delle famiglie dei tre delinquenti, due dei quali accoppati e uno solamente ferito, la richiesta complessiva è di 3.300.000 euro. Non è detto che verrà accordata in maniera complessiva, però la richiesta è di 3.300.000, per il momento la provvisionale è di 780.000 euro. Poi abbiamo la morte di Abderrahim Fakir. Chiaramente non sappiamo, perché se venisse a scoprire che Abderrahim Fakir si era bombato e è morto in seguito ad overdose, faccio un esempio, o comunque se fosse morto in seguito a un infarto, che può capitare in qualunque momento, quindi, però immaginate Abderrahim Fakir, risarcimento alla famiglia, ok? Che poi, signori, oggi per risolvere tanti problemi economici, se ti ammazzano qualcuno, può essere che i risarcimenti risolvano i problemi economici. E poi la signora Monica Esposito, questi tre casi, ok, una volta giunti a conclusione, chi è che prenderà di meno? La famiglia, le famiglie dei tre delinquenti uccisi, dei due delinquenti uccisi e uno ferito da Ruggero, la famiglia di Abderrahim Fakir o la famiglia di Monica Esposito?
2: RTR 99
5: ti ricordi? Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
13: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Di questa notizia, tranquilli, non ne sentirete parlare in nessun modo e in nessuna maniera. Tranquilli, non ecco, ma ve la do io proprio come ve la accenno, ma sono sicuro al 100% che in questo caso nessuno ne parlerà, nessuno avrà intenzione di... dunque, a Pomezia una ragazza, una fidanzata, ha lanciato dell'acido in faccia al suo ex fidanzato e lo ha sfregiato. Ragazzi, non se ne parla, ma non se ne parla assolutamente, cioè lasciate perdere, perché tanto non... se fosse capitato il contrario, la cosa è gravissima, attenzione, ma non è che è più grave o meno grave a seconda del fatto che sia un uomo a colpire una donna o una donna a colpire un uomo. Il fatto è grave, stop, finisce lì. Solo chiaramente se si tratta di una donna che fa questo nei riguardi di un uomo, la notizia passa sotto traccia. E guardate che è proprio questo genere di comportamento che porta ad avere poi una porta ad avere scarsa credibilità quando vengono effettuate certe denunce, perché negare quello che è accaduto significa in maniera molto semplice svilire anche le battaglie importanti che si fanno quando si tratta di difendere una donna che viene colpita. A proposito di donne che vengono colpite. Vorrei darvi anche questa notizia, che è sempre passata sotto traccia. Aspetta che la trovo, eccola qua. Dunque, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso del giornalista Enrico Varriale contro il licenziamento della RAI per giusta causa, che secondo l'ex vice direttore di Asport sarebbe una ritorsione legata alle precedenti cause per il demansionamento. Per il giudice la RAI ha fondato il provvedimento su fatti concreti e documentati, tra cui la condanna a 10 mesi per atti persecutori e lesioni personali e le vicende emerse in un secondo procedimento penale danni di Varriale, considerate incompatibili con il ruolo ricoperto dal giornalista e lesive dell'immagine dell'azienda. In pratica la RAI ha detto: non possiamo tenere in RAI uno che è stato condannato, perché dopo la denuncia di due donne è stato condannato in primo grado per ambedue i fatti. Quindi e che il signor Enrico Varriale crede, insomma, che adesso potrà continuare a scrivere del suo Napoli, ma senza alcun ruolo. Invece volevo parlarvi di Ilaria Salis, dell'eurodeputato Ilaria, Ilaria Salis. Perché? Dunque, è stata condannata dal Tribunale del Lavoro di Milano per aver licenziato due collaboratori, quindi, ed è stata condannata al pagamento di 310.000 euro. Ma che cosa è avvenuto? Intanto una cosa è parlare dei diritti dei lavoratori, poi magari rispettare i diritti dei lavori dei lavoratori quando si passa ad essere datore di lavoro è un po' più difficile. E infatti Ilaria Salis è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. Un conto importante, stiamo parlando di 310.000 euro per i due assistenti che avrebbero dovuto percepire fino alla conclusione del mandato. Dunque c'è un paradosso, che è un paradosso politico. Quindi Ilaria Salis parla di una politica molto molto molto a sinistra, parla di occupazioni abitative, parla dei diritti sociali, della lotta contro lo sfruttamento, oggi subisce una prima sconfitta davanti al Tribunale del Lavoro e ancora una volta c'entra il discorso legato alla casa, anche se per versi diversi. I legali degli ex dipendenti avrebbero cercato inutilmente di notificarle il ricorso introduttivo del giudizio presso il suo indirizzo ufficiale di residenza, cioè dove lei risulta risiedere. La Salis infatti è rimasta contumace per l'intero procedimento, quindi non raggiungibile, non si è presentata davanti al tribunale, non ha presentato gli elementi necessari per dimostrare che il suo comportamento fosse stato corretto, quindi i licenziamenti fossero corretti. I due collaboratori avevano contribuito alla campagna che nel giugno del 2024 aveva portato l'ex detenuta in Ungheria al Parlamento europeo e una volta ottenuto il seggio Ilaria Salis aveva assunto entrambi con contratti destinati a scadere il 16 luglio 2029 alla fine del suo mandato. Gli stipendi erano più o meno equivalenti, una prendeva 2.900 euro al mese, l'altra 3.000 euro al mese e anche le mansioni risultavano molto simili, quindi c'era lo sviluppo di progetti per valorizzare il ruolo della parlamentare, organizzazione di campagne ed eventi in Italia e all'estero, gestione dei rapporti con l'autorità e la consulenza politica sul piano strategico e tattico. Però questo rapporto è durato molto poco. Infatti nel febbraio del 2025, quindi pochi mesi dopo l'inizio della collaborazione, sono arrivati i licenziamenti immediati e senza preavviso. Ad una delle assistenti è stato comunicato il recesso per il venir meno del rapporto fiduciario. Questo avrebbe determinato una situazione di incompatibilità ambientale e personale. Per l'altro collaboratore invece la revoca dell'incarico è stata motivata tenuto conto della manifesta insoddisfazione riguardo ai contenuti della sua collaborazione. Queste secondo lei erano formule sufficienti per interrompere i rapporti, ma evidentemente non hanno convinto un tribunale sull'esistenza della giusta causa, anche perché la Salis in giudizio non si è mai costituita e non ha fornito prove a sostegno delle sue tesi e contro le contestazioni dei due dipendenti. Quindi la sentenza non lascia adito a dubbi, è molto netta, è molto perentoria. Il giudice ricorda che, tra virgolette, spetta certamente alla datrice di lavoro l'onere della giusta causa, ma osserva anche che nel rimanere contumace la Salis non ha evidentemente assolto al proprio onere, di conseguenza deve quindi affermarsi l'insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati. Quindi non si tratta di un verdetto politico né di una manovra della destra per metterla in difficoltà, è una pronuncia del giudice del lavoro arrivata dopo che l'eurodeputata non ha partecipato al procedimento e non ha dimostrato le ragioni dei licenziamenti. Certo, non è attualmente una bella figura, a livello politico possiamo dire che è imbarazzante, anche perché è una condanna che arriva ad una persona molto di sinistra, che, ripeto, condanna che, per aver interrotto senza giusta causa con due suoi dipendenti. E, ecco, questa cosa secondo me dovrebbe far riflettere, anche se, visto che secondo me la correttezza anche a livello di informazione è importante, io vi ho raccontato quello che è successo, ma io vi devo anche leggere la risposta che ha dato l'onorevole Ilaria Salis, come si è difesa a livello mediatico, poi lo farà anche in sede di appello, ricordiamoci che è una sentenza di primo grado. In relazione alle notizie diffuse in queste ore, desidero precisare quanto segue. Nel marzo 2026 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di primo grado relativa al recesso dal rapporto di collaborazione con due assistenti, ritenendo insussistente la giusta causa. Si tratta di una decisione che contesto integralmente e che ho già impugnato. Il procedimento è attualmente pendente in appello e sono pertanto fiducioso che il successivo grado di giudizio consentirà di accertare correttamente i fatti. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Era diventata al contrario necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato parlamentare, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e, in ultima analisi, le persone che rappresento. Vi è inoltre un profilo particolarmente grave ai limiti del surreale. Non ho infatti avuto la possibilità di difendermi nel giudizio di primo grado, svoltosi in mia assenza e a mia insaputa, perché pur essendo perfettamente note le modalità con cui notificarmi gli atti, sarebbe stato sufficiente inviare una comunicazione alla mia casella di posta elettronica o alla mia PEC, la notifica non mi è mai pervenuta. Quindi questa è ciò che ha dichiarato Ilaria Salis. Se qualcuno dice ma è vergognoso, signori, è una sentenza di primo grado, cioè chiariamo questo fatto che deve valere per tutti, è una sentenza di primo grado. Quindi se oggi potrebbe essere facile, no, dire visto la padrina dei lavoratori, poi licenzia due lavoratori, no, è una sentenza di primo grado e come tale va presa. Ci sarà poi l'appello, vedremo quello che ci sarà l'appello, poi ci sarà un terzo grado, comunque sia, e questo è un una situazione che riguarda il Tribunale del Lavoro e sappiamo tutti quanti perfettamente che quando c'è una causa che vede di fronte al tema del lavoro un datore di lavoro ed un lavoratore, molto spesso il lavoratore si vede dare ragione e altrettanto spesso può esserci un accordo, una transazione a chiusura del tutto. Diciamo anche questo, che quando si parla di Dice, sai, è contumace. Contumace significa che praticamente lei non si è difesa, non è stata trovata, non l'hanno rintracciata, quindi il procedimento è andato avanti senza che lei ne fosse al corrente. Dice, ma potevano inviarmi la comunicazione alla mia casella di posta elettronica o alla mia PEC. Allora, in primis, una notifica avviene all'indirizzo di residenza. Ok? Nessuno è tenuto a conoscere la PEC dell'onorevole Ilaria Salis. E un atto, per di più, non può essere inviato neanche alla casella di posta elettronica, perché non essendo certificata, chiaramente non avrebbe alcun valore. Ricordo che qualche tempo fa la signora Ilaria Salis, l'onorevole Ilaria Salis, fu costretta a cambiare indirizzo di residenza. Motivo? Perché venne trovata in una camera d'albergo con un suo collaboratore. E non c'è nulla di male, assolutamente. Poi vi ricordate, lei disse che si era solamente appoggiata, e non è questione di appoggi in pratica, si era solamente appoggiata nella camera perché il suo collaboratore stava lì in quell'albergo, però lei risultava anche convivere con il suo collaboratore e allora a quel punto ha cambiato indirizzo di residenza, ma probabilmente anche quell'indirizzo di residenza era fittizio, perché era solamente un indirizzo dove poter mettere la sua residenza, ma senza realmente viverci. Vabbè, diciamo che con le case, in linea di massima, ha sempre avuto qualche tipo di problema, no? L'onorevole Ilaria Salis, ad esempio, quando aveva occupato un appartamento, risulta ancora debitrice di circa 90.000 euro presso il comune di Milano per affitti non pagati, quindi può starci, no? Il fatto che lei continui a parlare chiaramente di diritto alla casa, di requisire le case sfitte. Io, se posso permettermi di dare un consiglio, questo è il momento in cui bisogna stare maggiormente attenti, perché il rischio è che il rischio, ragazzi, è che questi ti occupino casa. Cioè, bisognerebbe capire poi qual è la casa di Ilaria Salis. Vabbè, però ripeto, ricordiamoci sempre che di fronte ad una notizia di questo genere dobbiamo capire che si tratta sempre e comunque di una sentenza di primo grado. Guardate, a me la senatrice Ilaria Salis, l'onorevole Ilaria Salis non può materialmente essermi simpatica. Ma non può essere, non mi è simpatica lei, non mi è simpatico, dirò, neanche il padre, per le sue, diciamo, uscite sui social. Io qualche poi, sai, Fiorella Mannoia cantava "Come si cambia per non morire". Il papà di Ilaria Salis era una persona di destra, oggi non lo è più, ma capita di cambiare idea, per carità, ci mancava, a volte perché sei folgorato sulla via di Damasco, a volte per una questione di convenienza. Quindi io, lungi da me pensare di poter mai difendere l'onorevole Ilaria Salis, però per avere credibilità e per mantenere una certa credibilità vi dico: attendiamo che la cosa abbia un termine, cioè attendiamo. Ora c'è sicuramente una condanna in primo grado, sicuramente, però è una condanna in primo grado. Molto spesso è capitato di vedere condanne in primo grado e poi sono state completamente ribaltate in appello, e l'appello è stato confermato poi nel terzo grado di giudizio. Quindi può veramente capitare di tutto, a differenza di altri che danno per scontata la colpevolezza. Ecco, per capire qual è la differenza di comportamento, c'è chi già ha scritto una sentenza di condanna per i poliziotti e c'è chi, in presenza di una sentenza di condanna, dice: aspettiamo la fine del terzo grado. bisogna essere intellettualmente onesti. E io credo di esserlo.
5: RTR 99
2: ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
7: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. E avete visto la nuova casa per la famiglia nel bosco? Una casa di un certo tipo con tutta quanta le bioedilizia qua, la sua domanda, ma chi paga? No, per capire effettivamente chi è che paga tutto questo. No, perché il fatto che loro siano praticamente due straccioni è sicuramente un dato di fatto, tralasciando i figli. Ma chi è? Perché praticamente questa casa, tra l'altro su progetto di un architetto, ho visto i rendering, quindi bella, con tutti i materiali particolari, quindi loro sono d'accordo. Chi è che paga? È una domanda che mi faccio, così almeno qualcuno riesce a darmi delle indicazioni più dirette, più precise. Chi è che paga tutto questo? Se qualcuno, io non ho una grande simpatia per questa famiglia, tutt'altro, però insomma non qualcuno potrebbe dire, no, la beneficenza, gente che ha versato dei soldi, gli costruiscono una casa ex novo e quindi, che vi devo dire, è tutto normale, tutto normale. E prima parlavamo dei canari, così vi ricordate la vicenda del canaro della Magliana? Ebbene, quello che era l'attività, quindi toilettatura, cani, cose di questo genere, oggi non è più un negozio ma è diventato un garage, e questo garage l'ha comprato un tassista. Quindi che poi uno dice, non te fa effetto, ragazzi, ma io non credo che ti possa far effetto, cioè è in garage, sì, è vero, lì dentro il canaro ha fatto quello che ha fatto, ha ammazzato una persona, l'ha torturata. Dunque, un po' di anni fa, adesso è un po' che non la vedo, c'era una nostra amica, ma oddio, è sempre un'amica, ma non la vediamo meno ora, si chiama Alessia, che aveva una casa in un posto in Abruzzo, si chiamava, mi sembra, qualcuno magari mi voglio dare, Copello, qualcosa del genere, Copello, ma se il nome non me lo ricordo, stava proprio in campagna, era una casa molto bella, una casa molto molto molto grande, ed era una casa storica, ed era una casa, Copello forse, una casa storica, e con una casa che aveva centinaia di anni. E anche arredamenti particolari, c'erano delle mi ricordo tanti quadri e tant'è vero che io avevo pensato, dico, ma scusate, a te che ci fai con sta casa? No, non è Coppito, non è, mi sembra più Cupello come nome, vabbè. E dico, ma che ci fai? Casa grande, ma saranno state, non voglio, saranno state 20 stanze, saloni, ma beh, bella. Dico, ma scusa un attimo, ma facciamoci una cosa per scambisti. Ragazzi, a casa è questo grosso parcheggio in mezzo alla campagna, non te vede nessuno, capito? Ma facciamo una cosa per scambisti, cioè, sai queste ville dove ci si gioca in cularella tutti quanti, no? Cioè, cose di sto genere, ma organizziamo, ma sai, cioè, capirai. Credo che la provincia fosse quella di Chieti, non mi vorrei sbagliare, capirai, tu immagina tutti sti pervertiti pescaresi, de Ascoli, de Fermo, de Porto San Giorgio, che ti arrivano da Foggia, pensai, e scherzavamo su questo, no? E poi Cupello, e poi chiaramente non abbiamo fatto niente di tutto questo, no? Cioè, voi immaginate, io gestisco una villa dei scambisti, ma diceva, beh, ci ha messo a dormire in una stanza, e la mia e mia moglie diceva, guarda, in questa stanza la storia racconta che il conte pugnalò la moglie, e c'erano stati in quella stanza 3-4 omicidi, proprio in quella stanza hanno ammazzato un sacco di persone. E infatti, quando me l'ha detto, la stanza era tetra, proprio, poi una casa chiusa, quindi casa chiusa nel senso non utilizzata abitualmente, no? Casa chiusa come bordello. Sapete quell'odore un po' di difficile, no? Da stabilire, però tento di farvelo immaginare: ragnatele, polvere e umidità. E quindi quando mi sono messo a letto pensavo che lì ho dormito proprio, mamma me ne poteva fregare di meno, ho dormito proprio alla stragrande, adesso per dire che vabbè, ok, Cupello. Però certo che l'idea della cosa, l'idea della villa Vescambisti, un giorno dovremmo parlare di questo fatto. Io non sono molto, diciamo, addentrato nella materia, no? Però un giorno dovremo parlare di che cosa porta un uomo e una donna, chiaramente, ad andare in questi luoghi dove arrivano altre coppie, cioè altri uomini e altre donne, e poi se fanno tutti insieme, poi dopo ognuno ritorna alla, cioè, dovrei riuscire a capire a livello proprio di capoccia cosa sta succedendo, capire questo fatto, devo capire a livello di capoccia che cosa sta succedendo, c'è qualcosa che non mi guarda per certo. O immaginate la pubblicità su RTR 99, vuoi un momento di brivido? Così è, poi fa così, vuoi vivere un momento di brivido? Vuoi un fine settimana particolare e denso di avvenimenti? A Cupello, la villa dove tutto è più bello. Vieni con tua moglie o vieni con tuo marito, dovrai altre mogli ed altri mariti e passerai 24 ore incredibili, cose di questo genere, no? Io già mi immagino più di qualcuno che se prenota altro che Borgo Pedroro.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. In questo momento sono le 9:06 minuti primi e qualche secondo, e allora colleghiamoci subito con il nostro aspetta, perché non si sente qui? Ora si sente il nostro Claudio Sebastiani di Ottica Salvagente. Ciao Claudio, buongiorno, come stai?
1: Carissimo Luca, buongiorno, eccoci, presenti.
0: Allora, lo sai che tu sei la voce ufficiale di Ottica Salvagente? Ragazzi, questo è un impegno importante, ragazzi. Allora, aggiornaci sulle offerte per i nostri radioascoltatori.
1: Ma con estremo piacere. Diciamo che anche il mese di luglio continua la promo Family, quella che ha avuto un enorme successo proprio il mese di giugno.

0: giugno, quindi su tutti gli occhiali, ovviamente parliamo di occhiali da vista, da sole graduati, di qualsiasi brand, senza alcuna restrizione, sconti proprio per tutta la famiglia. Quindi 30% sul primo occhiale, 40% sul secondo occhiale e addirittura il 50% sul terzo occhiale. Quindi venite accompagnati e moltiplicate gli sconti.
1: Ma solo per famiglia, intesi moglie, marito, figli, o moglie, moglie, marito, marito, insomma, come ti pare oggi sei, è tutto. Oppure anche per il concetto di famiglia un po' più allargato anche agli amici?
0: Siamo aperti in tutto, multicolore, da noi il concetto family è molto più ampio, vale per gli amici, vale per i colleghi, l'importante è che l'acquisto sia fatto nello stesso istante, quindi ci venite a trovare tutti insieme e tornate con gli occhiali nuovi, bellissimi, scontati fino al 50%, fashion e vedete perfettamente.
1: Ricordiamo però che presso i centri di Ottica Salvagente, a parte la grande scelta di montature di sì, ogni genere, ci sono anche dei servizi estremamente qualitativi e professionali. Vogliamo ricordare quali sono?
0: Con estremo piacere. Allora, innanzitutto noi ci avvaliamo delle migliori strumentazioni di professionisti quali optometristi e ortottisti. Su tutti gli occhiali venduti presso i nostri punti vendita c'è una garanzia gratuita addirittura di 2 anni se si dovessero far danni o se viene in qualche modo rubato l'occhiale. Se cambia la gradazione il primo anno dal ritiro dell'occhiale si ha un 60% di sconto e poi l'1+1 c'è sempre tutto l'anno. Ovviamente il check-up, diteci che siete ascoltatori della radio, ci fa piacere offrirvi anche il check-up gratuito della vista, e sul punto vendita di Infernetto e sui 3 punti vendita di Ostia addirittura il montaggio degli occhiali in 30 minuti. L'angolo Bimbi Kinder Optic con centinaia di montature è sempre disponibile anche lì con le migliori tecnologie per quanto riguarda le lenti ad inibizione di miopia, quindi tutto quello che di meglio il mercato offre.
1: Ricordiamo che c'è un sito otticasalvagente.it dove troverete tutti gli indirizzi, però mi piace anche ricordarli in diretta. Fallo tu, Claudio.
0: Con piacere. Allora, tanto invito tutti a venire a vedere l'ultimo punto vendita nato su Ostia, via delle Baleniere 116. Rimangono i 2 punti vendita storici, quello di via Orazio dello Sbirro 16 e via Paolo Orlando 30. All'Infernetto, via Ermanno Volferrari 330. Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397. A Torre Vecchia, in via di Torrevecchia 314, e Monte Rotondo via Giacomo Matteotti 66.
1: Allora, io una domanda: come siete messi con aperture o chiusure nel periodo estivo?
0: Sempre aperti, sempre aperti.
1: Ah, non chiudete mai, non chiudete mai. Allora,
0: il 15 sì.
1: Vabbè, che voglio, ragazzi, il 15 almeno facciamolo riposare. Otticasalvagente.it è il sito dove trovate tutti gli indirizzi, le offerte e le informazioni. Grazie Claudio, buon lavoro.
0: Buona giornata Luca, un saluto, grazie.
1: Ciao Claudio, abbiamo salutato così anche Claudio di Ottica Salvagente. Ricordiamo ancora una volta il sito otticasalvagente.it. E qualcuno ci chiede, dice, ma effettivamente, ma chi era Orazio dello Sbirro? Orazio dello Sbirro è stato un capitano e un condottiero romano, stiamo parlando del XVI secolo, e divenne famoso per aver guidato la difesa del castello di Giulio II a Ostia, stiamo parlando a metà del 1500, contro le truppe spagnole del Duca d'Alba. Era in atto la guerra tra Papa Paolo IV e la corona spagnola. E tra l'altro fu una difesa veramente eroica, perché all'interno del castello c'erano solamente un centinaio, 120 uomini, e per giorni interi resistettero veramente eroicamente ai bombardamenti dell'artiglieria spagnola e poi furono costretti ad arrendersi. Questo era Orazio dello Sbirro.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:13 minuti primi e qualche secondo. Allora, un paio di notizie. Allora, la prima è quello che riguarda la mia presenza qui in radio in questo periodo estivo. Io quindi sarò in diretta con voi chiaramente anche domani, che è venerdì, e poi riprenderò nella giornata di lunedì 27 luglio, quindi tutta la settimana insieme dal 27 al 31 luglio. Poi non sarò in diretta la prima settimana di agosto, quindi lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7, e riprenderò il 10 agosto però con l'orario estivo, quindi dalle 8 alle 10. Inizio un'ora più tardi, quindi fino al fine di agosto sarò in diretta dalle 8 alle 10, ma poi il 31 agosto, che è un lunedì, si riprenderà con l'orario ormai tradizionale, quello dalle 7 alle 10. Però tutto il periodo di agosto saremo insieme, e magari saremo un po' di meno, no? Per forza di cose, però è bello anche stare insieme durante il periodo di agosto a Roma, quando la città, soprattutto nella settimana, Roma tende a svuotarsi realmente in quei giorni che vanno, quelle due settimane a cavallo di Ferragosto, quella un po' prima e quella subito prima e quella subito dopo. Poi però in realtà non si svuota mai più come una volta, quindi saremo insieme anche nel mese di agosto. Poi voglio ricordare e salutare, perché è un impegno che io prendo con tutti quanti voi, per salutare le persone che iniziano a seguirmi sul mio profilo di Instagram, Luca Casciani RTR99. Quindi salutiamo, aspetta, perché andarti a cercare, poi dico sì, salutiamo, poi invece mi incasino. Dunque Giordano Grassi, Flavia Manuli, Mega Rent Car, che è un servizio di autonoleggio che sta a Casalotti, poi chi abbiamo tra gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi su Luca Casciani RTR 99, li andiamo a cercare, perché poi io a livello di tecnologia è Fabia Gov e Tizi Doretti, Paola Tomassini. Questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul profilo di Instagram Luca Casciani RTR99. Quindi per chi volesse, e per chi magari sta su Instagram così e vuole seguirmi anche lì al di fuori della radio, lo può fare. C'è anche appena arrivato Risarcimento Digitale. Questo è un profilo di lavoro. Ottieni risarcimento di un incidente stradale da casa tua gratis, risarcimento digitale. Vabbè, ci sta pure questo. Bene, dunque, aspetta un attimo, cos'era che c'era questa notizia che avevo messo da parte? Dov'era? riguardava il... Ve lo ricordate che c'era stato il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma? Ebbene, due custodi dell'ospedale israelitico sono stati indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl. Questa sostanza, che è un oppioide sintetico fino a 100 volte più potente della morfina, era stata sottratta il 4 luglio scorso dalla cassaforte dell'ospedale che si trova in zona Trullo, qui a Roma. Questo fatto, che aveva allarmato anche il governo che aveva organizzato una riunione d'urgenza, sottolineando la preoccupazione per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la custodia. Così il Ministero della Salute aveva diramato una nuova circolare sulla conservazione in ospedale. Con il quantitativo prelevato, 80 fiale, potevano essere confezionate fino a 20.000 dose, destinate chiaramente al consumo illecito. Questa droga viene chiamata la droga degli zombie, ha effetti letali. Se voi andate in alcuni quartieri in America, il fentanyl ha distrutto la vita di centinaia di migliaia di persone. Il fatto che nella cassaforte non fossero stati rilevati dei segni di effrazione aveva portato a pensare che gli autori del furto avessero accesso alla cassetta di sicurezza. E ora c'è stata finalmente la svolta nelle indagini, con due persone che sono state iscritte sul registro degli indagati. Si tratta di due custodi dell'ospedale. I carabinieri del nucleo investigativo e i colleghi del NAS cercano ora di capire chi fossero i destinatari del farmaco e se dietro ci fosse una rete clandestina che può aver alimentato il traffico. Il pensiero qual è? Attenzione. Dunque, non è il mercato degli stupefacenti interessato a questo, ma è più un mercato legato alle cosiddette cliniche clandestine. Ce ne sono tante, definirle cliniche clandestine è già sbagliato, no? Perché tu immagini una clinica clandestina, ma comunque immagini una vera e propria clinica con tutto quello che può esserci all'interno di una clinica. No, queste cliniche clandestine sono molto spesso degli appartamenti dove le persone si recano per sottoporsi a determinati interventi. Il fentanyl è un anestetico, ok? Nasce come anestetico. E se tu sei una clinica clandestina, hai difficoltà nel reperire sul mercato legale il fentanyl. Quindi lo devi fare in maniera illegale. E allora è molto probabile che queste 80 fiale di fentanyl abbiano preso poi la via di questo mercato clandestino. Le cliniche non ufficiali estremamente pericolose, dove in tanti vanno per fare dei piccoli interventi che sembrano non essere pericolosi, ma poi portano, ed è successo, alla morte. Quindi, non so, generalmente mastoplastiche additive, rifarsi le tette, liposuzioni, cose di questo genere, che non dobbiamo mai dimenticare che si tratta, questi sono veri e propri interventi chirurgici. Cioè non è che stiamo parlando di io vado a rifarmi, che ne so, le unghie, ciccia, non ti può succedere niente, capito? Ma qui si tratta di interventi chirurgici, ed è vero che magari in questi posti puoi pensare di risparmiare, ma quanto vale la vita? Quante sono le persone che hanno avuto la propria vita, si sono rovinate la vita, sono morte o hanno avuto vere e proprie devastazioni di carattere fisico in seguito a operazioni tenute da macellai. Io tra l'altro ve lo devo dire, fate estrema attenzione. Allora, oggi i social possono veicolare messaggi che appaiono particolarmente diciamo invitanti, ma che in realtà dietro nascondono un pericolo. Quindi in Italia, non solamente a Roma, perché questa cosa accade in Italia, ci sono delle persone che hanno magari un diploma da estetista, che è un diploma importante. Attenzione, cioè non sto dicendo che l'estetista sia un lavoro del cavolo, tutt'altro, ci mancherebbe altro. L'estetista ha un suo ruolo, ha chiaramente delle competenze specifiche e dei limiti, cioè oltre quello non può andare. Cioè l'estetista ti può fare il massaggio drenante, l'estetista ti può fare la cosa, ti può mettere la crema, ti può fare la ceretta, l'estetista non ti può fare le punturine. È chiaro, se vi fate fare le punturine da un estetista e poi andate in giro che sembra che avete fatto un pompino a un'anduia, e non è un problema che può diventare di tutti, è un problema vostro. Chiaro il concetto? Cioè non vorrei ritornare su questo argomento. Dunque stanno per girare un film su Giulia Cecchettin, la ragazza che è stata uccisa da Filippo Turetta, visto che è un racconto sulla storia, sulla vita di Giulia Cecchettin, quindi su tutto quello che è stata, no? la breve vita di Giulia Cecchettin, io credo che vadano anche tratteggiate in un certo qual senso le figure che hanno accompagnato Giulia Cecchettin nel corso della sua breve vita, e quindi la sorella, la mamma che purtroppo è scomparsa, ed il papà. E a me piacerebbe molto, perché questa è una cosa che io continuo a dire, continuo a ripetere. Allora, nella vita si commettono degli errori. Motivo? Leggerezza. Può capitare, ragazzi, può capitare. Io non ho ancora conosciuto una persona che abbia detto: mamma, io non ho mai sbagliato. Cioè, le persone devono ammettere i propri errori. Quelli che dicono, e ce ne sono, quelli che dicono: no, io non ho mai sbagliato. Non. Secondo me stanno raccontando una balla, perché dagli errori si impara. Gli errori sono quelli che ti permettono poi di avere esperienza. Allora, il signor Gino Cecchettin, prima ancora che la sua vita venisse travolta dalla tragedia della morte della figlia, era un uomo come ce ne sono tantissimi altri, che aveva dei comportamenti da, e guardate, utilizzo un termine che forse vi aiuta, che è morto di figa. Dunque, questa categoria, che tra l'altro purtroppo è fatta solamente di uomini, quindi miei simili a livello proprio di biologia, cioè io quello che assolutamente non comprendo, voi andate sui social, c'è qualcuna che mette una foto in costume, una foto così, e tu vedi, ma non uno, tanti: sei bellissima, sei un sogno, sei fantastica, e non la conoscono, non la conoscono assolutamente. Allora, la categoria è quella che mi fa schifo, ed è quella dei morti di figa. Il signor Gino Cecchettin sui social faceva parte esattamente di questa categoria, con dei commenti che erano il classico commento da morto di figa, ok? E poi è successo quello che è successo, e lui è diventato quello che combatte il patriarcato. Basterebbe dire una cosa molto semplice: signori miei, io stesso non mi rendevo conto con il mio comportamento di avere degli atteggiamenti che non potevano essere considerati, che non possono essere considerati rispettosi nei confronti della donna. poiché io sbagliavo, io oggi divento un testimone. È come quando il ladro diventa onesto, no? Cioè il ladro è ex ladro che, dopo aver scontato il suo debito con la giustizia, esce, inizia a lavorare onestamente e poi va nelle carceri a parlare ai ladri dicendo: guardate, si può uscire, io ce l'ho fatta, ho sbagliato e ho fatto, capito? Cioè il riconoscere i propri errori, questo darebbe ancora maggiore forza a determinate lotte. Invece no, il passato di Gino Cecchettin da morto di figa sui social è stato completamente cancellato. E quindi, quando uno cancella il proprio passato, perché devo credere al suo presente?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
0: RTR 99 ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:35 minuti primi e qualche secondo. Dunque, riguardo alla vicenda della famiglia nel bosco, che a me, ripeto, come formula è molto poetica, ma in realtà si parla dei straccioni disadattati. Un ascoltatore mi ha scritto: paga il comune di Palmoli coi soldi del PNNR per fondi riservati alle politiche sociali o una cosa del genere. Ho detto ieri in un'intervista il sindaco. Ah, fammi capire una cosa. No, non lo dico a te, Diego, attenzione, cioè era per... Dunque, una coppia, un inglese e un'australiana, che vengono in Italia contravvenendo alle leggi, soprattutto quelle sanitarie, per i bambini, vivono da straccioni, finiscono in ospedale perché il padre ha raccolto i funghi e ha avvelenato tutta quanta la famiglia, non mandano i figli a scuola, non li sottopongono a le vaccinazioni obbligatorie, chiedono 50.000 euro a bambino per poterli vaccinare, campano con le truffe telefoniche della moglie che diceva di mettere in contatto le persone con gli animali morti di famiglia, quindi ti muore il cane a distanza di 4 anni, voglio parlare col cane, lei ti faceva parlare col cane, e i fondi del PNRR per le politiche sociali non vengono destinati magari ad anziani in difficoltà, però costruisci una casa a sti due straccioni. Ok, vabbè, le cose basta saperle. E dunque, questa cosa è passata un po' in, diciamo, in secondo piano. Ma io invece credo, cioè, proprio per come la vedo io, no? Che questa cosa in realtà è stata raccontata come fosse uno scherzo, però insomma su certe cose credo che non si possa scherzare. Dunque, finale di Coppa del Mondo tra Spagna ed Argentina, e quindi un aereo decolla poco prima dell'inizio della partita, e una volta che l'aereo è in volo, tu chiaramente sei totalmente scollegato dal mondo esterno, tu quindi sai che la tua nazionale sta giocando la finale della Coppa del Mondo, e sull'aereo non so esattamente quale fosse la tratta, ma voglio immaginare che potesse essere una o un Madrid-Buenos Aires o un Buenos Aires-Madrid, una cosa di questo genere. Credo che la compagnia fosse, potrebbe essere Iberia, compagnia spagnola. E ad un certo punto il pilota, che invece è in contatto con il mondo esterno, prende il microfono e inizia a parlare ai passeggeri, in gran parte argentini, e molti di questi indossavano la maglia dell'albiceleste, quindi la maglia della nazionale argentina. Il pilota quindi prende la parola e dice: guardate, vi devo dire una cosa, si è appena giocata la finale della Coppa del Mondo, tutti in silenzio, capite, in attesa del risultato. È stata una partita estremamente combattuta, il pilota era spagnolo, le due squadre hanno dato tutto fino all'ultimo istante, la partita è arrivata ai tempi supplementari, e nel frattempo i passeggeri in un silenzio totale attendevano il risultato, e quindi il pilota ha detto: è alla fine di questa partita estremamente combattuta con i giocatori che sono usciti dal campo, purtroppo la finale del mondiale la può vincere solo una squadra, per questo vogliamo fare le congratulazioni ai nostri amici argentini che sono diventati per la seconda volta consecutiva campioni del mondo. Casino sull'aereo, tutti abbracciati, tutti via, Argentina, tutti a cantare in Argentina nati, qual è la canzone? In Argentina nati, terra di Diego e Lionel, dello Spibe de Malvinas, che li amasso il Vidare, hanno cominciato a cantare dopo che hanno festeggiato, si sono abbracciati, casino, e poi hanno fatto una scherzata, ha vinto la Spagna. Ora, in questi casi, no, tu chiaramente attendi che l'aereo atterri, dopodiché al momento dell'atterraggio prendi il bagaglio, quindi scendi dalla porta anteriore e entri nella cabina di pilota e giochi corchi. Beh, io almeno ve lo dico sinceramente, che sono contrario ad ogni forma di violenza, io di fronte ad una cosa di questo genere io entro nella cabina e io meno. Nemmeno proprio, dice, ma dopo tanto io ho menato, perché sapete che c'è? Allora, non è solamente lo scherzo, dice: guardate, attenzione, perché appena atterreremo ci saranno 7 gradi, invece scendi, no, sta scherzando, ce ne stanno 28, capite? Cioè, tu mi hai preso in giro, non mi hai fatto uno scherzo, mi hai preso in giro, mi hai preso per il culo. Hai capito? Tu hai permesso che io festeggiassi, beh, qualche minuto e poi hai detto no, scherzate, ha vinto la Spagna. Io aspetto solamente che atterri l'aereo. Aspetto solo che atterri l'aereo. E se trovo la cabina di pilotaggio chiusa, io aspetto che tu scenda dall'aereo. Comunque te meno, c'è niente da fare, comunque te devo menare. Ecco, a volte capitano cose di questo genere, non pensa mai alle conseguenze. Vi posso assicurare che, cioè, voi provate ad immaginare questo, no? La vostra squadra di club, qualunque, voi siete molto tifosi, tanto tifosi. Magari non siete proprio grandi frequentatori dello stadio, ma siete tanto, tanto, tanto tifosi. Ci andate 2-3 volte all'anno, così. La vostra squadra arriva a giocare la finale di Coppa dei Campioni. E io, se per esempio mi dovesse capitare, a parte che non starei comunque sull'aereo se la Juve gioca la finale di Coppa dei Campioni, sarei comunque allo stadio, con la certezza pressoché matematica che la finale della Juventus l'avrebbe comunque persa, perché quella è la nostra tradizione. Quindi, anche ammesso che io fossi stato sull'aereo e mi avessero detto la Juventus ha vinto la Coppa dei Campioni, avrei detto ci sta via per culo, non ci avrei comunque creduto. Però qualunque altra squadra gioca una finale di Coppa dei Campioni, voi per motivi è proprio non potete, state su un aereo, quindi vi imbarcate un'ora prima dell'inizio della partita, e quindi sull'aereo ci ho pensato, oddio che staremo a fare, oddio che staremo a fare. Nel momento il pilota che ti fa l'altra squadra ti diceva dai, la finale di Coppa dei Campioni ha vinto, e vi dice che ha vinto la vostra squadra, voi festeggiate, dopo 5 minuti dice è vero, avete perso. Voi siete convinti realmente che manterreste la calma? Io qualche dubbio ce l'ho. Dice, magari il pilota dell'aereo Iberia era un alto 2 metri per 110 kg, campione di lotta e arti marziali. Certo, ma infatti mi ho detto che era menato da solo. Eravamo in 50. In 50 uno alto 2 metri, 110 kg, campione di lotta e arti marziali, contro 50 avvelenati. Secondo me, da un campione di 2 metri per 110 kg ne facevamo due campioni di 1 metro per 55 kg l'uno. Quando ti dice male, ti dice male. Quando ti dice male, ti dice male. Dunque, lui si chiama Sasha Chumachenko, ha 22 anni ed è un atleta di Taekwondo, un atleta campione di Taekwondo, sfuggito alla guerra che affligge l'Ucraina. Sfuggito alla guerra, una volta a casa mia si chiamavano disertori, oggi si chiamano sfuggiti alla guerra, che si allena qui in Italia, ha 22 anni, si allena, lavora a Roma come cameriere in un ristorante nella zona di Piazza Vittorio, e l'altra sera è uscito e ha sentito l'antifurto di un'auto e ha visto un tizio che stava armeggiando intorno a quest'auto per aprirla, quindi erano in due, lui insieme ad un suo collega che fa anche lui taekwondo sono intervenuti immediatamente, uno è scappato, l'altro l'ha immobilizzato, insomma questo l'ha pure morso, ma insomma non vabbè, fatto sta che te dice male, cioè vai a rubare una macchina e vieni fermato da un campione di taekwondo, ha detto veramente male, male, male. Comunque, lo so che dico una cosa brutta, no? A 17 anni questo tizio è venuto in Italia, è scappato dalla guerra. A 17 anni è scappato dalla guerra, ci sta, minorenne, ci sta. A 22, mi sbaglio, o dovrebbe stare in Ucraina a combattere? No, per sapere, perché io di ucraini giovani che sono in Europa ce ne sono tantissimi. E se penso che l'Italia continua a versare soldi all'Ucraina, beh, insomma, questa è una delle cose sulle quali non sono proprio d'accordo quando si parla del governo di Giorgia Meloni. E invece le zone 30 km all'ora a Roma, oggi insomma iniziano a scattare i ricorsi, quindi ci sono residenti, commercianti e tassisti che si sono rivolti al Consiglio di Stato contro l'assessore alla mobilità Patanè. Reputo una fesseria le zone dove si può andare a 30 km all'ora, anzi mi auguro che quando la destra presenterà il candidato, uomo o donna che sia, la prossima consultazione elettorale che stabilirà se verrà confermato l'attuale sindaco Roberto Gualtieri, è sicuro che la sinistra confermerà Roberto Gualtieri e quindi presenterà nuovamente la candidatura di Roberto Gualtieri, però mi auguro che tra il candidato o la candidata del centrodestra possa dire subito: una delle prime cose che farò, eliminerò il limite a 30 km all'ora in moltissime zone di Roma e lo riporterò a 50. Secondo me sarebbe una cosa buona e giusta da fare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53 minuti primi e qualche secondo. Mazza, quante persone inviano messaggi anche dall'estero, si sono magari luoghi di state in vacanza. Sì, comunque quando parliamo di programma, io mi auguro anche che nel programma della destra vengano letteralmente eliminate alcune, non dico tutte, ma alcune piste ciclabili. Pensare che a Roma una buona parte di strade, anche strade con un traffico veicolare notevole, la larghezza di queste strade sia stata ridotta in maniera indecente per creare delle piste ciclabili praticamente non frequentate, insomma, questa è una cosa assurda. Voglio parlare di Grab, grande raccordo anulare delle biciclette. E altra cosa che mi fa notare Alessandro, ma effettivamente questo l'ho notato, qui bisogna intervenire in maniera radicale sul discorso dei carburanti, che sono aumentati in maniera veramente esagerata nel corso delle ultime settimane. E questa sapete, guarda, vi dico una cosa che può sembrare assurda, anche perché poi sono battaglie che io faccio abitualmente. Ve lo dico sinceramente, a me De Mario Ruggero me ne può fregare di meno, a me De Fakir non me ne può fregare di meno. A me interessa che decine di milioni di italiani che vivono di stipendio e che sono costretti ad utilizzare, soprattutto nelle grandi città, la propria autovettura, perché i mezzi pubblici non funzionano, o se funzionano funzionano male, vanno al distributore e pagano 2 euro un litro di benzina e sopra i 2 euro un litro di gasolio. Questo, signori, è quello che va considerato, perché se noi pensiamo, la spesa oggi per il carburante è lì che bisogna intervenire. Cioè, signori, se non capiamo che questi sono i reali problemi che oggi riguardano la nostra nazione, quindi l'impossibilità per tanta gente di poter arrivare veramente alla fine del mese, e il carburante purtroppo insieme al cibo oggi è una di quelle spese che sono irrinunciabili. Mi auguro che il governo se ne renda conto. Guardate, io lo dico perché poi qui in radio ne parliamo in continuazione, no? La vicenda di Mario Ruggero, perché questo, e via. Poi io vado al distributore, metto 10 euro e nel serbatoio mi entrano 5 litri. Signori, quello è un problema che riguarda tutti. Cioè, io, a me francamente, guarda, ve lo dico sinceramente, a me De Fakir mi dispiace che sia morto, ma non me ne frega niente. Io lo dico, tra Fakir che è morto e vedere il prezzo del carburante, 2 euro la benzina, parlo del self service, no? 2 euro la benzina e 2,20 euro il gasolio. Il problema, secondo me, quello è un problema del quale dobbiamo parlare. Quello è un problema del quale dobbiamo parlare e dobbiamo comprendere come è possibile che, a fronte in questo momento di una situazione geopolitica tranquilla, il carburante stia aumentando in questi modi, in questa maniera. Capire chi è che ci sta guadagnando. Questa è la cosa fondamentale. Tra Fakir, Ruggero e il prezzo dei carburanti, secondo me è molto più importante da affrontare il prezzo dei carburanti. Signori, siamo in chiusura di trasmissione, vi lascio ancora oggi a Paolo Famiglietti. Vi ricordo che Fabio Martini e Strano Nostalgia torneranno lunedì 27 luglio, ma oggi dalle 10 alle 13 Paolo Famiglietti, dalle 13 alle 16 Davide Guarnieri, dalle 16 alle 20 Teo Bellia, perché anche Andrea Torre è in ferie. Per quel che riguarda il sottoscritto invece l'appuntamento, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, domani mattina alle 7 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, Corve.

0: bloccati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10 €. Lidl, vale davvero.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Le 10:05, sì, 10:05 minuti in rigorosa diretta dopo Luca Casciani e il suo appuntamento del giovedì. Pronti a tenervi compagnia fino alle 13. Sono Paolo Famiglietti, emozioni, ricordi, racconti per le prossime tre ore. Ma subito una canzone che arriva dal 1975, che è diventata una bandiera di Rino Gaetano, ma anche della musica italiana, e ci fa ben sperare in un cielo sereno, sicuramente. Ma il cielo è sempre più blu? Direi di sì.

0: RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

era diventato quasi un modo di dire, a volte anche un tormentone usato dai comici di allora, il famoso Diego Abbadantuono che prese un po' in giro questa canzone, insomma si prendono in giro le cose famose, questa lo era sicuramente. Una grande collaborazione tra Mogol e Riccardo Cocciante, Cerva Primavera, il 1980 da sottolineare qui su RTR 99 Ti Ricordi. Parliamo di estate, parliamo di 23 luglio 1979, proprio in questa data la cantautrice americana Donna Summer godeva uno dei momenti più alti della sua carriera e infatti il suo singolo Bad Girls era nel pieno delle 5 settimane consecutive al numero 1 della prestigiosa Billboard Hot 100 e il doppio album che aveva lo stesso titolo, Bad Girls, guidava la classifica dei Billboard 200, un traguardo che la rese una delle poche artiste nere a detenere contemporaneamente questo record, questo primo posto nei singoli e negli album negli Stati Uniti. E poi, incredibile, altro grande successo della Summer, un mese prima, Hot Stuff, era stata a sua volta numero uno per diverse settimane. E allora mi sembra giusto ascoltare e onorare la regina della disco, così viene chiamata simpaticamente Donna Summer. 1979, il doppio album Bad Girls conteneva anche questa canzone che più tardi è stata scoperta anche da Full Monty, film e musical che hanno rilanciato decisamente le note di Hot Stuff. E allora, come dico spesso, si balla su RTR 99 Ti Ricordi, ammesso che voi lo possiate fare se non ci ascoltate in automobile, con le note di Donna Summer e Hot Stuff.

Questa canzone di Eros Ramazzotti potrebbe essere un commento alle notizie degli ultimi giorni che hanno visto Eros Ramazzotti protagonista, ma soprattutto sua figlia che si è sposata il 4 luglio in Sicilia con Goffredo Cerza, e ovviamente lui ha fatto il suo dovere, cioè portare la figlia all'altare. Ma che bello questo amore su RTR 99, ti ricordi? Visto che siamo su questo ambito molto romantico, direi di rimanerci con una canzone che ha lanciato definitivamente la carriera solista di Robbie Williams, che come sapete è stato a lungo nei Take That, e poi con questa Angels, che praticamente è stato un singolo fortunatissimo nel 1997, si è aperta la porta proprio a questo cantante che abbiamo visto di recente anche omaggiare musicalmente i mondiali con la nostra Laura Pausini. E allora Angels di Robbie Williams qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Stato sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

A tutto ritmo con Una donna per amico, titolo di questo album e canzone fortunatissima di Lucio Battisti dal 1978 qui nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti fino alla una anche in questo giovedì 23 di luglio, che sottolineiamo è con un'epoca questo settimanale di attualità, di politica, in questo caso anche di sport. Nel 1982, proprio il 23 di luglio, un'edizione straordinaria di questo settimanale titolava Le foto più belle del trionfo azzurro, il regalo un inserto eccezionale. Ovviamente eravamo freschi di vincita di mondiale dell'82 in Spagna e quindi anche epoca si trasformava per l'occasione in un settimanale che metteva in primo piano appunto la nostra nazionale. Il direttore responsabile all'epoca era Sandro Maier e curava tra l'altro altre inchieste, rubriche, si parlava di arte, addirittura di una coniglietta di un ex playmate che a 78 anni si raccontava ancora sulle pagine di epoca in quel 23 luglio dell'82. Nell'82 ascoltavamo anche questa canzone strumentale di Alan Parsons Project, Mamma Gemma, su RTR 99, ti ricordi?

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso li ha.

Bello ad iniziare dalla copertina questo disco Anime Salve del 1996 di Fabrizio De André, da cui Dolce Nera, che abbiamo ritrovato in questa mattinata di giovedì su RTR 99, ti ricordi. Salutiamo un po' di persone che ci scrivono al 338 99 00 990 come Mauro, Walter, Laura, Michelangelo e Pasqualina, che ci invita a mandare un saluto speciale per Matteo che ci sta seguendo dal canale 87 della TV. Beh, l'abbiamo appena fatto. Ciao Matteo. Per tutti voi Stevie Wonder su RTR 99. Ti ricordi?

0: TR99. Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Lui che è il cantante melodico per antonomasia, ci ha anche un po' spiazzato nel 1981 con questa canzone che tra l'altro usa spesso nei concerti e lo ha fatto anche quando ha presentato il Festival di Sanremo per dare quella carica giusta, per entrare sul palco. Via, c'era Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi? E c'è anche un brano ispirato da un film 2001, Odissea nello spazio, e nonostante queste tematiche di solitudine, David Bowie, si fece largamente ispirare per la sua Space Oddity proprio da questo film e dall'allunaggio dell'Apollo 11. Era infatti il 1969 e la BBC più volte ha usato come colonna sonora proprio questa canzone del Duca Bianco. Space Oddity qui su RTR 99, ti ricordi?

0: L'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

tutto ritmo e ce n'è bisogno in questa mattinata di giovedì. Nessuno mai, Marcella su RTR 99, ti ricordi. 11:07, parliamo brevemente del film Blues Brothers del 1980, che detiene tra l'altro anche un Guinness dei primati per aver distrutto il maggior numero di automobili in scena, sono ben 103, cifra poi superata incredibile dal sequel dello stesso film. Quindi è un film che serve anche a distruggere le automobili, ma soprattutto a farci ballare con pezzi come Gimme Some Lovin'. In arrivo dei Blues Brothers qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Su RTR 99 ti ricordi la canzone che si affermò al Festival di Sanremo nel 1987, un terzetto di nomi importanti, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Ecco, proprio Umberto Tozzi il 23 luglio del 1977 teneva duro nella hit parade italiana, perché la sua canzone Ti Amo era e resta un grande tormentone dell'estate e uno dei suoi grandi successi che non manca mai anche ai concerti più recenti tenuti dal cantautore torinese. Allora, 1977, Ti Amo in classifica per Umberto Tozzi, però a livello internazionale questo terzetto tutto al femminile ripropone anche un celebre brano degli anni 60 dei Los Bravos, quella Black is Black, che tanto andò bene negli anni 60. Però nel 1977 esplose nella versione disco della Belle Époque, che insomma non hanno annoverato una grande discografia, però insomma Miss Broadway, Black is Black sono stati dei successi in tutta Europa e anche in Italia. E allora andiamo proprio in quel 23 luglio del 1977 a riascoltare e ballare la Belle Époque di Black is Black.

E questo era un ricordo legato agli anni 70, esattamente al 1976 di Sognando, Don Bachi su RTR 99 Ti Ricordi, e una foto che è arrivata dal 23 luglio 1997 che riguarda Lady Diana Spencer che consola un Elton John durante il funerale di Gianni Versace, insomma omicidio avvenuto una settimana prima e funerali tenuti nel Duomo di Milano. Ma è inconsapevole Lady Di che l'artista inglese Elton John avrebbe poi cantato la famosissima Candle in the Wind 97 dopo poco più di un mese, in occasione ahimè del funerale della stessa Lady Di. E allora ricordiamo questa triste notizia ma con una bellissima canzone che è Candle in the Wind, riadattata nel 97 proprio da Elton John, inizialmente dedicata come sapete a Marilyn Monroe. 11:25 qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

Grande cantautore con Genova per noi, c'era anche Bruno Lauzi a tenerci compagnia in questi minuti su RTR 99, ti ricordi? Vi raccontiamo la musica, ci emozioniamo insieme anche in questo giovedì 23 di luglio, ma vi diamo ogni tanto anche dei validi consigli. E allora? Vi parlo di Italfon, c'è una realtà nel mondo dell'udito che merita un applauso, il centro Italfon che da sempre è un punto di riferimento assoluto per la salute e il benessere delle persone. All'interno di questa grandissima storia spicca la figura della dottoressa Giovanna Siciliano che festeggia i suoi 50 anni di attività professionale. In tutto questo tempo la filosofia non è però mai cambiata, l'innovazione parte dalla persona perché non si protesizza un orecchio ma un essere umano. Spesso si sente parlare di prove veloci, ma gli specialisti di Italfon, quasi tutti laureati, spiegano che la fretta può deludere. La ricerca ci dice che il cervello ha bisogno di tempo. La vera comprensione del parlato si ottiene dopo 3 o 4 mesi di utilizzo costante. Per questo non si limitano quelli di Italfon agli esami, ma si dedicano con calma alla rieducazione del paziente. Il successo per loro non è vendere, ma garantire applicazioni che funzionino davvero nel tempo. E allora, proprio per questo, a partire dallo scorso mese di giugno, ma anche in questo mese di luglio, Italfon porta in Italia una novità straordinaria. Si chiama Omega AI, l'apparecchio acustico di ultima generazione. È un dispositivo discreto e rivoluzionario progettato per far sentire il paziente in modo totalmente naturale e farlo finalmente sentire parte della conversazione. Per il lancio di questa tecnologia e per celebrare questo straordinario traguardo di esperienza, Italfon ha riservato una promozione speciale proprio agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Uno sconto reale del 35%, avete sentito proprio bene, sul listino ufficiale delle case costruttrici. In più, oltre alla normale garanzia prevista per legge, riceverete come regalo esclusivo gli accessori in omaggio e una copertura assicurativa contro smarrimento e furto, valida per ben 4 anni. Un vero e proprio di più pensato solo per chi segue RTR 99, ti ricordi? Sarà come sempre garantire tutta la comodità dell'assistenza direttamente a casa vostra. E allora, per informazioni chiamatelo 06 84 19 450, ripeto 06 84 19 450. Italfon, da sempre siamo qui per darvi ascolto. 06 84 19 450, risponde Italfon. Un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Questa canzone, se volete anche di denuncia, ma anche molto simpatica e originale, di Mimmo Cavallo, ci permette su RTR 99 Ti Ricordi di parlare, di ricordare la 18esima edizione del Festival Bar che si svolse nell'estate del 1981 con la cura, la presentazione e anche, come dire, la supervisione del grande e mai dimenticato Vittorio Salvetti. Ci fu un telegatto per la rivelazione di quell'estate a Nica Costa e al disco verde vinto dagli Accademia, e a proposito di vincitrice, l'edizione fu vinta da Rettore con un'altra canzone simpaticissima, cioè Donatella. Questa era U Mamma di Mimmo Cavallo, che insieme a tanti altri nomi partecipò al Festival Bar di quell'anno, tra cui anche Alberto Camerini con Rock and Roll Robot, c'era una dolcissima Uomini Semplici di Edoardo De Crescenzo, Pino D'Angiò che confermava il suo successo con un concerto da strapazzo, e insomma tanti tanti altri. Ora invece si balla su RTR 99 Ti Ricordi con la disco dei Santa Esmeralda e l'indimenticabile Don't Let Me Be Misunderstood su RTR 99 Ti Ricordi.

0: prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranquilla, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Direttamente dall'edizione 1987 del Festival di Sanremo, quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Non vinse quell'edizione che, come sappiamo, fu vinta dal terzetto di Morandi, Ruggeri e Tozzi, però insomma resta tutt'oggi il grande successo che è quello che le donne non dicono per Fiorella Mannoia e per la musica italiana. Restiamo in quel 1987, nel mese di luglio viene pubblicato il numero di Chuck che parla di Chuck d'Oro 87, questo premio speciale voluto proprio dal famoso mensile di cinema italiano, che vede tra i vincitori Monica Vitti, Valeria Golino, il regista Ettore Scola e il grande Vittorio Gasma. C'era anche Ottavia Piccolo tra i vincitori del Chuck d'Oro. Insomma, Chuck, che è stato da sempre il mensile di notizie, informazioni e curiosità cinematografiche in Italia ma anche nel mondo. E a proposito di Italia e mondo, hanno ottenuto successo in Italia ma anche e soprattutto in tutto il mondo i Favolosi 4. Beatles con Something, prima delle ultime notizie su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
3: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto Presidente della Repubblica.
2: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

Un bel classico della musica italiana con Francesco De Gregori e la sua Alice dal 1973, una canzone che ci ricorda e sottolinea anche l'estate. Estate di tante iniziative, ma ahimè per qualcuno iniziative molto brutali come quello di abbandonare gli animali. E allora c'è una copertina legata al 23 luglio del 1986 in cui la mai dimenticata annunciatrice e attrice Sandra Milo annuncia "Non abbandoniamoli" con una foto e un bellissimo cane al seguito di questo Radio Corriere TV del 23 luglio di tanti anni fa. Nel 1986 ascoltavamo anche i Genesis di Invisible Touch.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

Le 12:16 in punto su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 13, poi arriverà anche Davide Guarnieri. Intanto, a proposito di arrivi, un bel ricordo dal Festival di Sanremo del 1986, canzoni alla radio con gli Stadio di Gaetano Curreri. Parliamo dell'estate del 1974, nello specifico il 23 luglio 1974 era un periodo, diciamo, cruciale nella carriera del maestro del soul. Parliamo di Barry White, mamma mia, Can't Get Enough of Your Love Baby, c'era You're the First, The Last, My Everything, dei classici della disco che consacravano questa leggenda musicale grazie a questi singoli che raggiungevano le posizioni alte della Billboard Hot 100, che insomma a tutt'oggi è la classifica più prestigiosa che dall'America detta un po' legge. Tra l'altro il 1974 per Barry White fu anche un anno importante per il piano personale e dei sentimenti, infatti sposò una delle componenti della Love Unlimited Orchestra, cioè Glodine James, la quale collaborò spesso con Barry White nei suoi progetti musicali. E allora You're the First, The Last, My Everything, dai, balliamo, ma di qualità, con Barry White su RTR 99, ti ricordi?

0: Il cuore è uno zingaro su RTR 99. Ti ricordi quando al Festival di Sanremo c'era la duplice esecuzione, in questo caso l'edizione del 1971, vinta da Nada e Nicola Di Bari, che erano appunto i due protagonisti di questa bella canzone che abbiamo ritrovato qui e solo qui. Su RTR 99 ti ricordi adesso, beh, un omaggio ai Queen con i Queen, cioè George Michael e i Queen, che cantano nel 1993 questo classico del gruppo inglese, cioè Somebody to Love, in versione live. E allora, pronti a ritrovarli George Michael e Queen qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Sicuramente questa canzone di Loredana Bertè ci ricorda, beh, un grande successo del 75, il disco per l'estate e soprattutto la buona stagione, con cui trascorrevamo, con canzoni come questa, un momento piacevole. Sei bellissima su RTR 99, ti ricordi? Continuiamo a parlare di estate perché il 23 luglio dell'86 le Bananarama dominavano praticamente le classifiche di mezzo mondo con la loro cover di Venus, questo brano che apparteneva agli Shocking Blue alla fine degli anni 60. Ma questa versione dance incalzante con una produzione importante come quella di Stock Aitken e Waterman, che venivano dal successo dei Dead or Alive con You Spin Me Round, beh, insomma, fece tutto il resto. L'album si intitolava True Confessions, ma quella canzone che veramente fece conquistare la popolarità alle Bananarama in quell'estate del 1986 con un vero e proprio tormentone fu Venus, che insomma molti hanno conosciuto proprio nella versione delle Bananarama, tanto è stato il successo acquisito da queste tre ragazze belle e brave, con un video tra l'altro anche iconico di quegli anni 80. E allora riviviamo il ritmo di Venus qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Moxa dalla fine degli anni 90 e il 1999 sottolineato con Senza Pietà, 12:45 nella mattinata di RTR 99 ti ricordi. Ed ora collegamento con l'azienda agricola di Cola per parlare di cose buone con Arturo di Cola. Arturo, ben ritrovato.
1: Buongiorno Paolo e buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
0: Ho detto cose buone perché parliamo di formaggi e carni a chilometri zero, beh, insomma, una vostra produzione, e lasciatecelo dire, insomma, anche un piccolo orgoglio, no, dell'azienda agricola di Cola da tanti e tanti anni.
1: Sì, è un piccolo orgoglio perché comunque abbiamo creato un format davvero fantastico dove mettiamo a disposizione veramente tanti prodotti di qualità, tra cui carni, formaggi, salumi, latticini, prodotti dell'orto, guinea, pinenetta, dando anche la possibilità di assaggiarli direttamente nella nostra, diciamo, parte del ristorante, dove ci si siede in tutta tranquillità e si degustano le nostre, diciamo, preparazioni, che sono veramente eccellenti e di qualità altissima, perché noi, per noi è molto importante trasmettere sempre questo messaggio, dove portiamo proprio la qualità sulla tavola dei nostri amici ascoltatori.
0: Ecco, tu hai parlato, hai anticipato, no, dicendo ristorante, perché le cose partono, hanno come dire uno sviluppo quando c'è la qualità e poi si evolvono. In questo caso, insomma, dall'azienda agricola di Cola è arrivata questa brasceria annessa proprio al punto vendita. Ecco, cosa si mangia, quanto si spende, bisogna prenotare, dacci un po' delle delucidazioni.
1: Allora, diciamo che in questo periodo, andando verso il periodo estivo, la parte più calda delle stagioni, in poche parole abbiamo messo a disposizione anche tanti prodotti freschi che comunque danno la possibilità di prendere, diciamo, un tocco di freschezza quando si viene a mangiare.
0: Certo.
1: Laddove ci sono delle carni, diciamo, che si possono mangiare crude, con tartare con il midollo, tantissimi carpacci, veramente chi ne ha più ne metta, poi tantissimi freddi che vengono dalla nostra gastronomia, c'è un'ampia selezione di affettati di nostra produzione, tanti insaccati, formaggi, latticini, tutte queste cose che comunque rinfrescano un po' il periodo, perché veramente le temperature sono, sembra che
0: calienti,
1: il forno acceso e quindi ci tengo, diciamo, a ribadire queste cose, che chi viene comunque parcheggia senza nessun tipo di problema e ha la possibilità sia di fare la spesa, sia di fare un aperitivo, oppure di mangiare qualcosa nel nostro ristorante. Dove quanto si spende lo decide sempre il cliente, quanto vuole spendere, perché comunque a me non piace fare i conti in tasca a chi mi viene a trovare. Il
0: certo.
1: Parte da un format basso ad un format alto, perché comunque a seconda delle esigenze del cliente viene, si legge il menù, vede quello che offriamo antipasti di tutti i tipi a prezzi veramente giusti per la qualità che diamo, dei primi veramente eccellenti che sono, ribadisco che sono tutti i primi fatti dal nostro chef, quindi tutta pasta fatta in casa, e variano a seconda delle stagioni, perché comunque d'inverno si mangiano prodotti un po' più pesanti, un po' più, diciamo, intensi. D'estate andremo magari a proporre un tortello con
0: certo, una cosa più leggera,
1: ripieno con della zucca, insomma, senza andare ad impesantire troppo chi ci viene a trovare. E ovviamente c'è un'ampia scelta di secondi che vengono preparati in cucina a base di carne, e poi la nostra braceria. Che cosa vuol dire? Che il cliente va lì, c'è tutta una selezione di carni,
0: sceglie,
1: partendo dalla nostra, che è la Dicola Selection, che ha un prezzo veramente modico e giusto per mio avviso, e per quanto riguarda le altre carni passiamo quei prezzi. È normale che poi, se si arriva fino al Giappone, che è una carne molto costosa, ma chi la prende sa già quello che costa, sa già come viene cucinata, tutta una preparazione. Quindi tante carni italiane, e poi andiamo a fare il giro del mondo, passando dalla Spagna, in Germania, Olanda,
0: insomma, c'è di tutto e di più,
1: tutto il mondo. Vi facciamo fare il giro del mondo venendo qui da noi, mangiando cose veramente strepitose. Ovviamente ti tengo a precisare che le carni che vengono servite in braceria hanno una tollatura di almeno 50-60 giorni.
0: Che non mi sembra poco.
1: Perché questo è un processo fondamentale per avere una carne deliziosa al palato e soprattutto tenera, perché comunque non ci piace masticare troppo, quindi la carne quando è troppo fresca di macellazione rimane un po' al dente, quindi ha necessità che l'acido lattico scenda tra le fibre ed intenerisca la carne. Di conseguenza, oltre, è come il vino buono,
0: assolutamente
1: il vino buono,
0: non si sfugge,
1: più diciamo invecchia più diciamo si percepiscono i tannini, si percepisce la qualità del prodotto, quindi la stessa cosa si fa con la carne. Basti pensare che si può arrivare fino a 6 mesi, anche di più,
0: certo.
1: Però non ci arriviamo, perché poi dopo magari al gusto potrebbe risultare un po' forte, un po' va capita come carne, quindi
0: assolutamente
1: fino a 3 mesi massimo siamo arrivati a 4.
0: Arturo, ti interrompo per dare i contatti ai nostri ascoltatori che sono importantissimi. Via di Casal Selce 491 è il vostro indirizzo, ma soprattutto il numero di telefono 06 6931 8114, lo ripeto 06 6931 8114. Comunque tutte le informazioni si trovano sul sito aziendaagricoladicola.it. Arturo, ti lascio al tuo lavoro e alla prossima.
1: Volevo
0: qui
1: ricordare una piccola accortezza, che la domenica saremo chiusi, quindi da lunedì a sabato pranzo e cena per il ristorante dalle 8 alle 20 per quanto riguarda il negozio.
0: Grazie Arturo, ciao, alla prossima. Azienda Agricola di Cola, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

Silvia, lo sai, c'era anche Luca Carboni dal 1987 a tenerci compagnia, le ultime battute in compagnia, gioco con le parole, con Paolo Famiglietti, ma adesso arriva Davide Guarnieri fino alle 16 su RTR 99, ti ricordi, a seguire Teo Bellia dalle 16 alle 20, insomma un ricco pomeriggio da trascorrere per questo giovedì 23 di luglio. Noi torniamo domani mattina a partire dalle 10 per l'ultimo giorno di questa settimana, di questa seconda settimana in sostituzione di Fabio Martini con La Strana Nostalgia. E poi da lunedì alle 10 ritroverete proprio Fabio Martini e tutte le sue canzoni e i suoi ricordi. A proposito di ricordi, in arrivo un bel Chuck Berry d'annata con Johnny B. Goode. E allora tanto ritmo prima di Davide Guarnieri, qui su RTR 99, ti ricordi? A domani!

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ciao, eccoci qui, 13 e 2 minuti primi, 23 di luglio 2026, RTR 99, ti ricordi, con David Guarnieri in vostra compagnia, la vostra preziosissima compagnia. In questo caso mi farete compagnia fino alle ore 16 come di consueto. E come di consueto apriamo il programma pomeridiano, dopo Paolo Famiglietti che salutiamo e ringraziamo, con un motivo del 1979, il primo successo di Vasco Rossi. Qual è? Semplice. Alba Chiara.

Ma noi non siamo mica gli americani. Questo è il titolo dell'album di Vasco Rossi del 1979. Abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi, il singolo che lanciò l'intero progetto annuale del cantautore emiliano, Alba Chiara, tra l'altro lanciata televisivamente parlando proprio in questo periodo in TV, in un programma del sabato sera dell'estate 1979 della Rai, intitolato Una valigia tutta blu, in onda dall'auditorium di Napoli e condotto da Walter Chiara. E adesso subito un successo estero, una canzone che è uscita nell'estate, precisamente il 20 di giugno di 40 anni fa, 1986. Lui è Chris de Burgh e la sua canzone famosa, la più famosa naturalmente, si chiama The Lady in Red, questa signora in rosso misteriosa e affascinante. RTR 99, ti ricordi?

0: tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

Rock and Roll Robot, Alberto Camerini, RTR 99, ti ricordi? E da questo 1981, estate di 45 anni fa, ci trasferiamo nell'estate del 1975. In queste settimane, in questi mesi, si è parlato tantissimo della chiusura dello storico Teatro delle Vittorie, forse lo studio televisivo più famoso della RAI e non solo, insomma. E quindi anche un altro dispiacere che si aggiunge a chi ama la grande TV, la bella TV, che anche in questo caso ci sta dicendo ciao, ci ha detto ciao, anzi, per essere precisi, nel 75, proprio in estate, il Teatro delle Vittorie era così, ebbe come ambientazione il set di uno spettacolo dal titolo che sembra un titolo, un film di Lina Wertmüller, La compagnia stabile della canzone, con varietà comica finale, per la regia di Enzo Trapani, condotto da Christian De Sica, con cantanti famosissimi come Gino Paoli, Mia Martini, Gigliola Cinquetti, Gianni Nazzaro e Riccardo Cocciante, più le comiche di Renato Rasch, insomma un cast eterogeneo e straordinario. E restiamo proprio in questo 75, però, e visto che lo spettacolo andrà in onda a settembre, Nights of September, le notti di settembre di Edward Cliff, su RTR 99, ti ricordi?

Alice con Solo un'idea, 1983, un album intitolato Falsi allarmi, guidato dal profumo del silenzio e da questa bella canzone che vi abbiamo proposto nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E dall'83 di Alice un volo in avanti di 11 anni, 23 di luglio, del 1994, si annuncia un avvenimento discografico che quasi certamente farà discutere a lungo. 18 grandi star della musica internazionale omaggiano George Gershwin a 80 anni dalla sua scomparsa. Tra queste 18 star citiamo Lisa Stansfield, Elton John, Peter Gabriel e Sting. Per esempio Sting interpreterà il motivo intitolato Nice Work If You Can Get It. E visto che parliamo di Sting, restiamo in tema e ascoltiamolo con un suo successo del 94. Quindi non George Gershwin, ma proprio Sting, compositore e autore di Fields of Gold. Su RTR 99, ti ricordi?

0: gatto sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

16:37 minuti primi, RTR 99, ti ricordi? Disperato, erotico, stomp, Lucio Dalla, irriverente e divertente, naturalmente, con questo brano che fece parte dell'album che fu la svolta, rappresentò la svolta nella carriera del cantautore bolognese, intitolato Come è profondo il mare. E adesso, 1988, 23 di luglio, un sabato scintillante, con una taormina meravigliosa vestita a festa per la 43esima edizione dei Nastri d'Argento, con la cerimonia appunto di assegnazione dei celebri premi cinematografici, ovviamente diretta, trasmessa da Rai 1 con la conduzione di Daniela Poggi e di Giuliano Gemma. Tra i vincitori, un trionfo assoluto per Bernardo Bertolucci, già re degli Oscar 88 con L'ultimo imperatore, regista del miglior film dell'anno, naturalmente. Il miglior attore protagonista è Marcello Mastroianni per Oci Ciorni di Nikita Michalkov, la miglior attrice protagonista è Ornella Muti per Io e mia sorella di Carlo Verdone. E tra gli altri vincitori, Ennio Morricone per la migliore musica per The Untouchables, Gli Intoccabili di Brian De Palma, e il grandissimo Vittorio Storaro proprio per L'ultimo imperatore. E poi ci sono anche due ospiti, Amy Stewart che canta Saharan Dreams dal Segreto del Sahara, e Rupert Everett in veste di cantante per Heart of Fire. Ma restiamo nell'88 con Tracy Chapman su RTR 99, ti ricordi?

struggente canzone di Mogol di Gianni Bella, interpretata da Adriano Celentano dal suo fortunatissimo Io non so parlar d'amore, album del 1999 del bravissimo Molleggiato. E in questo istante sapete di che cosa parlo? Di classifiche, tanto per cambiare. Quella del 23 di luglio 1971, classifica statunitense dei singoli più acquistati, appunto, 55 anni fa negli Stati Uniti. Al quinto posto, Dragging the Line di Tammy James. Al numero 4, Mr. Big Stuff, Gene Knight. Numero 3, It's Too Late di Carole King. Numero 2, Indian Reservation dei Raiders. E al primo posto, una stupenda canzone firmata da Carole King ma portata al successo da James Taylor, si chiama You Got a Friend. La ritroviamo qui tutti assieme su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

Voce di Zucchero, finalmente diventata una superstar nel 1987. Già le cose cominciarono a migliorare nell'86 con Rispetto, ma come ben saprete, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, con Blues il cantautore emiliano divenne una star non solo a livello italiano ma anche internazionale. Questo è uno dei brani più famosi tratti dal blues, appunto, Senza una donna. Se restiamo in clima romantico, dai, Bee Gees, Bee Gees dannata, 68 con A Start the Joke.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
2: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

un samba lento, sempre sensuale, sempre romantico. E come potrebbe non essere così con Ornella Vanoni? Dettagli, bellissimo brano di Roberto Carlos, tradotto in lingua italiana in modo magistrale da Bruno Lauzi. Un disco fortunatissimo, un album fortunatissimo per la signora Vanoni. E da un successo internazionale ad un altro, premio Oscar nel 1985 per la migliore canzone da film. In questo caso la pellicola si chiama White Nights, Il sole a mezzanotte, con Mikhail Baryshnikov, Gregory Hines e Isabella Rossellini. Lui conquista l'Oscar ma anche il Golden Globe, perché diciamola tutta, ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare, in questo caso diamo a Lionel Richie tutto quello che ha meritato, e diciamolo e sottolineiamolo, Say You, Say Me su RTR 99, ti ricordi?

0: TR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

con tanto di sax sferzante che diventò un po' il tratto distintivo della musica, degli arrangiamenti, del sound di Antonello Venditti fine anni 80, inizio anni 90. Un disco strafortunato, questo in questo mondo di ladri, scusate il gioco di parole, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Ricordati di me, tutto un ricordo, insomma, siamo qui proprio, no? Come il calcio sui maccheroni, appunto, in questa radio con questo tema che continua a tenerci compagnia. E a proposito di ricordi, prima ho parlato di un nastro d'argento, quello del 1988, beh, mi sembra giusto parlare anche del premio, dell'altro premio, forse ancora più conosciuto, ossia il David di Donatello, che si tenne proprio il 23 di luglio del 72 con l'assegnazione per la 17ª edizione. A vincere il premio per i migliori film ex aequo, La classe operaia va in paradiso di Elio Petri e Questa specie d'amore di Alberto Bevilacqua, mentre il premio per la migliore regia, anche in questo caso ex aequo, a Sergio Leone per Giù la testa e a Franco Zeffirelli per Fratello Sole, Sorella Luna. Il miglior attore protagonista, pure questo ex aequo, viene assegnato il premio ad Alberto Sole per Detenuto in attesa di giudizio in Anni Loi e a Giancarlo Giannini per Mimì metallurgico ferito nell'onore di Lina Wertmüller. La migliore attrice è Claudia Cardinale per Bello, onesto, immigrato, Australia, sposerebbe con paesani libata. Ce l'ho fatta. E allora in Chicago su RTR 99, ti ricordi?

Santo su RTR 99, ti ricordi, le potete ritrovare Concerto Grosso New Trolls Allegro, una composizione di Luis Bacalov che già il celebre musicista italo-argentino utilizzò senza arrangiamenti rock, diciamo così, per la colonna sonora del film di Franco Giraldi Cuori Solitari del 1970, interpretato da Ugo Tognazzi e da Senta Berger. E adesso, beh, restiamo proprio, voliamo in alto, continuiamo a farlo con Annie Lennox e il suo primo LP solista intitolato Diva, e questa è la famosissima Why su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

La voce di Mina, beh, insomma, non c'è bisogno di presentarla più di tanto. Mi sembra già, insomma, evidente di suo. Volami nel cuore, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi un bellissimo motivo di una coppia storica della musica italiana come Alberto Tessa e Walter Malgoni, singolo tratto dall'album Cremona del 1996. E dopo la signora della musica italiana andiamo a vedere che cosa offrì la TV, il piccolo schermo, nella giornata del 23 di luglio 1980, un sabato dominato televisivamente parlando dalla 22esima Olimpiade, i giochi appunto olimpici in Intervisione ed Eurovisione da Mosca, di, diciamo, con tantissime polemiche data l'assenza degli Stati Uniti, insomma, lo sappiamo benissimo. Poi naturalmente l'Unione Sovietica replicò non partecipando alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984. Un'ottima giornata per i colori azzurri, perché il nostro grande atleta Luciano Giovannetti conquista il primo oro della spedizione azzurra nel tiro al piattello con 198 centri su 200. Beh, davvero fantastico, complimenti assoluti per questo grandissimo atleta. Restiamo nell'80, Spargo e il loro successo più grande, You and Me, su RTR 99, ti ricordi?

Osso le ali su RTR 99, ti ricordi con uno dei suoi grandissimi classici, Festival di Sanremo del 1968, ovviamente Debora, firmata da Vito Pallavicini e da Giorgio Conte, il fratello minore a livello anagrafico del collega, tra l'altro avvocato, come Paolo Conte naturalmente. Sanremo del 68 assieme a Le Ali, ovviamente un fantastico Wilson Pickett, un quarto posto che spesso e volentieri diciamo ha portato per l'ennesima volta fortuna allo stesso Le Ali, uno dei suoi classici più importanti. Come è un classico la canzone che stiamo per ascoltare, premio Oscar pure in questo caso su RTR 99, ti ricordi? I'm Easy da Nashville, Keith Carradine.

0: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Quando l'estate verrà, ed è arrivata senz'altro. 1984 su RTR 99, ti ricordi con Amedeo Minghi. 23 di luglio del 1967 si conclude a Parigi il Tour de France con la vittoria del Giro di Francia, che vede vincere proprio un ciclista francese, Roger Pinjon, al secondo posto lo spagnolo Julio Jimenez e al terzo posto un ciclista italiano, Franco Balmamion. Quindi questo è un ricordo sportivo di quasi 60 anni fa. E adesso ricordo musicale con i Doors su RTR 99, ti ricordi? People are strange.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo Atropea. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende, forse riconducibili a un batterio. Due gravi fatti di sangue in Sardegna questa mattina nel Cagliaritano. Un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto ci sarebbero contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita alle gambe. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente. Cinema, presentato oggi il programma dell'84esima mostra di Venezia, al via il 2 settembre, 21 film in concorso, tra questi 5 italiani. Atteso Nanni Moretti che torna sulla Curasette dopo ben 37 anni. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

7 minuti primi all'orologio di RTR 99. Ti ricordi con Renato Zero Morire qui? Album strafamoso anche in questo caso, intitolato Zero Fobia, e da lì partì davvero il massimo successo per il cantautore romano. Adesso una canzone lanciata nel 1963 dalle Ronettes, questo gruppo femminile americano, un brano di Phil Spector ed Ellie Greenwich dal titolo Baby I Love You, riproposta poi in versione punk rock dai celebratissimi Ramones nel 1980 dal loro album intitolato End of the Century, la fine del secolo. E allora Ramones, tutti per voi su RTR 99, ti ricordi Baby I Love You.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è

0: Nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

carezzevole e raffinata per questa bella canzone intitolata Ti ricordo ancora, nel pomeriggio di RTR 99 Ti ricordi con David con voi fino alle ore 16. Allora torniamo indietro fino al 1977 con una sorta di hit parade dei cantanti che così guadagnarono di più con i loro spettacoli appunto nell'estate del 1977. Notiamo nei primissimi posti una coppia formata da Fred Bongusto e da Patti Pravo con 3 milioni, poi Ornella Vanoni a quota 4 milioni, Bonnie M, diciamo così, sull'onda del successo internazionale, 7 milioni, così come le Silver Convention. E Adriano Celentano svetta proprio unicamente con il tour, con Sergio Bernardini e Bussola Domani per produzione, 17 milioni, una cifra, devo dire, notevolissima. La più economica, pensate un po', è Orietta Berti con sole 200.000 o 300.000 lire, e vabbè, però evidentemente teneva tanti concerti, come ben sappiamo, lo fa anche ai nostri giorni. Cat Stevens, restando nel 77 su RTR 99 Ti ricordi, Remember the Days of the Old School Yard. We'll be right back.

Il sound inconfondibile di Vangelis per l'arrangiamento di questo brano, quanta strada da fare, come di tutti i brani naturalmente contenuti all'interno dell'album E tu, Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi, un disco strafortunato per un singolo che fece vincere, come ben sappiamo, il Festival Bar al cantautore romano. Andiamo avanti di quasi 20 anni, anzi di più, no, 19, è così, diciamo così, con Mariah Carey e il suo album numero 3 intitolato Music Box. Sapete cosa ascoltiamo, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi? Una classica canzone motivazionale. La protagonista dichiara che seppur a volte ci si sente scoraggiati o tristi, in realtà si è tutti eroi in considerazione della propria forza interiore. Eh sì, Mariah Carey con Hero su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a €189. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
11: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo €235 più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
12: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
13: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
14: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
13: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
14: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
13: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo Family e indirizzi su otticasalvagente.it.

Daniele, RTR 99, ti ricordi dall'album Pino Daniele del 1979, il secondo 33 giri per il cantautore napoletano, e questa era Putes Essere All'Era. 1981, e parliamo di due grandi protagonisti della musica, della TV, dello spettacolo italiano, ossia Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Allora, i due, dopo il successo travolgente di Bandiera Gialla e di Alto Gradimento, tornano di nuovo in radio proprio a partire dal 23 di luglio 1981 con una nuova versione di Alto Gradimento, diciamo così, anni 80, intitolata Radio Anche Noi, proprio così, con la G volutamente marcata, esatto. Accanto a Boncompagni ed Arbore, i sodali di sempre, ossia Giorgio Bracardi, Franco Bracardi, fratelli Bracardi, e Mario Marenco, insomma un appuntamento molto divertente che ebbe il consueto successo che ebbe per un'unica volta Nicca Costa nell'81 con On My Own su RTR 99, ti ricordi?

15:45 minuti primi in questo 23 di luglio 2026 su RTR 99, ti ricordi? Sentimiento Nuevo, Franco Battiato, la canzone di chiusura di questo album storico, la voce del padrone, tanto per cambiare, al numero uno nella classifica italiana del 23 di luglio 1982. Volete conoscere gli altri due piazzati sul podio? Ma ve lo dico subito. Secondo Pino Daniele con Bella Ambriana, terzo Riccardo Cocciante con Cocciante, quindi tre dischi che vendettero cifre incredibili, impensabili oggi. 1978, un duetto, Suzy 4 e Chris Norman con Stumbling In. Li ritroviamo proprio in questo pomeriggio, in questo giovedì, come detto, su RTR 99. Ti ricordi?

0: Total Radio. Scopri dove
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

Vento Sanremo 1988. In gara non andò proprio benissimo, non arrivò manco in top 10, ma fu invece un successo rilevante, anzi di più, nella primavera e soprattutto nell'estate del 1988, quelli che oggi si chiamerebbero tormentoni, che anzi in realtà sono abbastanza assenti per quel che riguarda l'estate 2026, ma anche devo dire quella precedente, insomma scarseggiano i tormentoni. E nell'88 invece Tullio De Piscopo riuscì a realizzare un successo estivo davvero davvero straordinario. Siamo arrivati alla fine di questo nostro pomeriggio da passare, passato insieme. Ci ritroviamo domani su RTR 99, ti ricordi, vi lascio a Teo Bellia. Ciao a tutti, a domani.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi, l'asilo ha chiuso in via precauzionale, ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bimba di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La bambina si trovava nella casa dei nonni insieme ai fratellini. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Ebrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, ha detto la nipote di Fakir. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo, ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale, dopo l'assemblea della Lega Calcio Serie A. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non si credi.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

follia in questo pomeriggio di un giovedì caldo ma non caldissimo, quindi non ci lamentiamo. E poi l'emozione, la suggestione di questa canzone ufficiale dei campionati del mondo del 90 che si sono svolti in Italia, beh, ci dà una carica particolare. Ma ve lo ricordavate che le musiche erano di Giorgio Moroder? Secondo me no. Ben trovati da Teo Bellia. Settimana senza il capitano che si ritempra, ci sono io a cercare di accompagnarvi in questi pomeriggi di musica, emozioni ed Earth, Wind and Fire.

0: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio.

0: una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

I nostri amici Pooh è una delle loro canzoni pilastro, ma ne hanno talmente tanto che potrebbero veramente fare una collezione solo di greatest hits da 50 pezzi, anche di più. Vogliamo parlare di un album che è un'altra pietra miliare? Vi dico solo che l'ha prodotto Quincy Jones e che in quell'album hanno suonato musicisti, non so, gente da poco come Herbie Hancock, David Foster, George Duke, Paulinho da Costa, Patti Austin, Lee Ritenour. Ma che album sarà? Beh...

Simple Minds 1985, restiamo in un ambito rock un po' speciale. Qua siamo negli Stati Uniti, decisamente negli anni 90. San José, California.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Philadelphia, Kim, Debbie, Joni e Katie Sledge. Queste sorelline, che ormai sono abbastanza sorellone perché la più giovane è un po' più grande di me, quindi Sister Sledge, che ci hanno fatto tanto ballare. Era il 1979 e arrivava questa He's the Greatest Dancer. Adesso però, attenzione, vi devo dare un consiglio veramente, veramente importante, targato RTR 99. Ti ricordi? Sarà capitato anche a voi, come cantavano, eh? Ti ricordate la canzone? Di avere una situazione un po' critica, per la quale non ci sentiamo preparati e vogliamo essere seguiti, aiutati da uno studio legale competente, qualcuno che tuteli davvero i nostri interessi. Faccio degli esempi. Vi arriva una cartella esattoriale. Vi sentite perseguitati ingiustamente dal fisco? Consultate uno studio legale. Quale? Lo studio legale Cruciani, ovviamente. Lo studio di Via Lattanzio 27 in zona Balduina, e lo stesso potete fare se avete un problema di diritto di famiglia, una separazione, poi un divorzio. Magari è bene seguire attentamente tutta la vicenda, non sottovalutarla, perché poi può avere conseguenze, ricadute anche scomode per tanti, tanti, tanti anni. Ci vuole competenza, come nel caso di un infortunio. Un infortunio che può essere di mille tipi, no? E vorresti essere sicuro di essere seguito al meglio, perché magari a scuola o in un locale commerciale o per strada oppure facendo sport, insomma, ti fai male e hai bisogno di essere indennizzato nel modo giusto, seguito da dei professionisti come quelli dello studio legale Cruciani. Ci sono anche i casi di malasanità. Ci sono casi piuttosto gravi di malasanità e quindi ci vogliono esperti, supportati anche da medici illustri, da professori universitari che supportano le persone che hanno subito un caso di malasanità per problemi, non so, ortopedici, chirurgici, cardiologici, sinistri che riguardano bambini molto piccoli, neonati, nascituri, insomma. Diciamo la verità, sono tante situazioni che ci vedono veramente in difficoltà e a quel punto c'è bisogno di competenza. Ci facciamo aiutare e proteggere dallo studio legale Cruciani, via Lattanzio 27, siamo in zona Balduina, ma c'è anche un telefono. 06 ovviamente 3975-4234, ripeto. 06 39 75 4234, e non dite che RTR 99 ti ricordi non vi dà dei consigli importanti. Questi possono cambiare proprio la nostra qualità della vita, o no? Io direi che cambia proprio la vita avere un'assistenza di questo tipo, o no? Io dico proprio di sì. Anche la musica può cambiare la nostra qualità di un pomeriggio di giovedì un po' meno caldo, anche se è arroventato il pensiero di questa canzone. Un duetto storico, Eros Ramazzotti e Tina Turner.

Raff e qualcuno me lo dimentico, tant'è che è uscito un album che si intitolava proprio Duets, solo di duetti, così come ci sono delle cover pazzesche che riescono a emozionare quasi più dell'originale. Questa secondo me è imperdibile.

0: Cheers.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

La musica ribelle, la musica che dà voce ai giovani che vogliono alterare l'ordine costituito, che vogliono ribaltare il mondo. Era successo a partire dal 68 e non ha smesso di accadere, perlomeno fino alla fine degli anni 70. Musica ribelle di Eugenio Finardi. Ma a proposito di musica che lascia il segno indipendentemente dall'anno di nascita, vi proietto nel 1961. I ricordi sono in bianco e nero, ma lo stile è meravigliosamente attuale. Ray Charles.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.

è ipnotica, vorresti che non finisse mai con questo battito di mani. Potremmo fare mattina tutti insieme, eh? Canticchiando, intonando na na na na, na. Lo so. Momenti di emozioni, guarda un po', una canzone di Battisti anche quella. E penso a te e allora la vita cambia in me. Oggi m'è presa un po' così.

0: tutte le modalità di ascolto su RTR99.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfida. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

altro duetto italo-americano, Gianni Morandi e Amy Stewart, 1983. Grazie perché? Ma grazie a voi, perché siete tantissimi, 100.000 al giorno, 400.000 ogni settimana, e regalate a noi di RTR 99 Ti Ricordi la sensazione di aver fatto bene quello che vogliamo e che dobbiamo fare bene, ovvero regalarvi benessere in musica e non solo. Questa ve la ricordate? Ma sì, Barry e la Love Unlimited.

problemi, senza programmi, se non quello di fare magari un altro bagno fra un po', racchettoni, ma non so, un po' di beach volley se non ci cacciano gli altri dello stabilimento dove siamo. Questi potrebbero essere i nostri momenti, ma mi sa che non tanti sono ancora a riposo fra quelli che ci ascoltano. Allora a voi un regalo firmato Patti Pravo ed RTR 99 ti ricordi. Questa veramente è da sentire nel nostro jukebox vicino al mare. Ve la ricordate? Sono sicuro. Se perdi

se perdo te. Patti Pravo col suo stile inconfondibile. Ma a proposito di stile, voglio parlarvi di una band che ha uno stile che ha influenzato un po' tutta la musica rock e pop a partire dai primissimi anni Ottanta. Perché sembra ieri, ma hanno cominciato a suonare insieme proprio nel 1980. Poi ci sono stati dei cambi di formazione, ma insomma la base è quella, E allora il nome è ispirato alla fase del sonno in cui si sogna. Sono i REM, anzi, in inglese REM, però noi in italiano li chiamiamo con l'acronimo così come è scritto. Band ormai storica, Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills, Michael Stipe, e via via qualche cambio di formazione, il più traumatico, quello di Bill Berry, che esce dalla formazione perché non stava bene. Ma in ogni caso una storia ricchissima, hanno scritto colonne sonore di film importanti e tanti singoli molto ma molto piaciuti. Insomma, il loro rock, che potrebbe essere inserito nella categoria del rock alternativo, ma ormai più che alternativo è talmente consolidato il loro successo che direi che in molti momenti è veramente mainstream, ma nel senso più bello del termine, non in quello deleterio. Comunque, parecchi album importanti nella loro storia, alcune case discografiche fondamentali, apparizioni in televisione che hanno cambiato la storia, tante partecipazioni a eventi in cui l'impegno a favore di questa o quella causa politica o umanitaria era importantissimo. Comunque non hanno smesso di avere fame di successo e di divertirsi con la loro musica, e nel 1998 scrivono una canzone che è la prima in cui non suonava lo storico batterista Bill Berry. L'album si chiamava Up ed è un atto di rispetto verso coloro che lavorano di notte e che di giorno vogliono dormire e riposare, tant'è che viene ispirato proprio da una storia vera, dall'aver visto sulla porta di un appartamento la scritta Day Sleeper, proprio per indurre al rispetto chiunque avesse voglia di far rumore di giorno, perché c'è qualcuno che ha bisogno di riposare. Allora andiamo anche noi nella magia dei REM e della loro Day Sleeper.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionario Fiori.it.
10: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
11: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
10: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
11: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
10: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su Ottica Salvagente.it.
12: Una cosa è vendere i prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Ci sono delle espressioni della musica italiana che sono entrate ormai nel nostro modo normale di parlare, no? E adesso spogliati, bella senza anima. Ci sono delle note e delle parole importanti che ormai sono entrate nel nostro vivere quotidiano, nel nostro lessico di ogni giorno, e le capiamo e le sentiamo come nostre grazie ad artisti come Riccardo Cocciante. Qui si va ancora di rock, anzi addirittura andiamo nella Casbah con il rock.

0: in questo giovedì pomeriggio caldo ma non troppo, in cui potremmo avere una necessità magari improvvisa e magari imprevista e apparentemente spiacevole. Perché a chi non capita di avere un problema ai denti e quasi sempre è imprevisto, improvviso, oppure lo rimandiamo? Beh, comunque sia, i denti sono una cosa seria e bisogna fare le cose seriamente con chi ha vera grande competenza. Quindi chiamo subito Ivan di We Dental Care per sentire da lui davvero se abbiamo delle soluzioni importanti. Ivan, benvenuto.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Senti, qua la questione riguarda me, ma riguarda tantissimi, no? Quando si parla di rifarsi i denti, molti pensano a mesi di cure, interventi complicati, paura, ma l'implantologia ha fatto passi da gigante. Quindi, caro Ivan, Ivan Carmellini, ufficialmente di We Dental Care, devo capire se davvero è possibile una cosa che il mio dentista mi ha sempre detto che è follia, ovvero arrivare la mattina con un sorriso piuttosto bucherellato e uscire la sera dalla vostra clinica con un sorriso tutto nuovo. È possibile?
1: Allora, diciamo che è possibile, non tutti ci riescono. Noi abbiamo la fortuna di avere la dottoressa Massa, quindi la risposta è assolutamente sì. E lei mi dice sempre, è una delle conquiste più straordinarie dell'odontoiatria moderna. C'è questa tecnica che è l'implantologia a carico immediato, dove veramente, tu immagina tutte quelle persone che portano quelle fastidiose protesi mobili, che gli mancano dei denti, che non riescono a mangiare bene, si trovano dalla mattina alla sera che tornano a casa da We Dental Care con i denti fissi. Tu pensa che bello, torni a sorridere, torni a mangiare. Io spesso dico torni a parlare, perché certo, se non hai denti parli pure male.
0: Ma è chiaro.
1: Tutto nell'arco della stessa giornata. Pensa chi vive questo disagio da anni, gli cambia veramente la vita.
0: Beh, senti, ora però parliamone seriamente. Ci sono molti, molti centri che parlano di implantologia e dicono state tranquilli, noi facciamo queste cose meravigliose. Tutti siamo un po' preoccupati. Perché dovremmo scegliere proprio We Dental Care?
1: Guarda, io faccio un esempio. Se tu devi affrontare, ora, che sia un intervento ai denti, che sia un intervento al ginocchio, che sia un intervento in qualsiasi parte del corpo, non scegli solo la clinica, tu scegli il chirurgo che ti opererà. Lo sai, no? Uno dice io voglio il miglior chirurgo in quel settore.
0: Assolutamente.
1: È proprio qui che We Dental Care fa la differenza. Perché, come ho detto prima, la dottoressa Massa, io ti faccio un esempio, lei ha effettuato nella sua carriera oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche.
0: 12.000? Mamma mia!
1: Non c'è difficoltà a dirlo. Che tante sono. E oggi lei è veramente il punto di riferimento a livello italiano nell'implantologia a carico immediato. Cioè, spesso io dico, le persone non arrivano da We Dental Care solo perché devono rifarsi i denti, ma arrivano da We Dental Care perché dicono io voglio affidarmi all'esperienza della dottoressa Massa.
0: Che quindi è una fuoriclasse. Prima mi hai fatto un paragone, non so se è eccessivo, mi hai detto un po' come Messi, e santo, siamo freschi di mondiale di calcio.
1: Bravo. Ma guarda, lo sai perché io faccio il paragone con Messi? Perché è un paragone calzante. Cioè, Messi è un fenomeno a livello calcistico.
0: Certo.
1: Quando tu devi fare, diciamo, ti devi rifare completamente i denti, tu vuoi un fenomeno a livello odontoiatrico,
0: chiaro,
1: che è quello che è oggi la dottoressa Massa. Cioè, io dico sempre, la differenza in chirurgia non la fa soltanto la tecnologia, ma la fa soprattutto l'esperienza di chi impugna il bisturi. E qui la dottoressa Massa è la numero uno assoluta.
0: Ma, ecco, questa preparazione straordinaria, da dove arriva? È maturata nel tempo?
1: Assolutamente. Guarda, io dico sempre una cosa, spesso un dentista si laurea e poi inizia a fare pratica nello studio privato.
0: Certo.
1: Ecco, la dottoressa Massa ha fatto chirurgia in ospedale, cioè lei viene dall'esperienza ospedaliera. Infatti io dico sempre una cosa, la cultura dell'avere gli anestesisti fissi a studio l'ha portata lei, perché lei ha sempre detto il paziente non deve sentire dolore,
0: certo,
1: per esempio. E infatti il nostro obiettivo, sempre guidati da lei, è proprio quello di far sì che il paziente sia tranquillo dal primo all'ultimo minuto, perché poi se ci pensi non basta fare un intervento perfetto, ma bisogna proprio far vivere al paziente un'esperienza serena.
0: Assolutamente sì, ma adesso siamo a luglio e molti staranno pensando, dai, ne riparliamo a settembre, non voglio sto pensiero adesso dei denti, però forse è sbagliato? No, non lo so.
1: Beh, diciamo che molti pensano questa cosa dicendo io mi tengo i soldi in tasca, poi
0: Diciamolo.
1: detta proprio a breve. Guarda, io invece ti dico una cosa, voglio proprio sorprendere chi ci ascolta, sì, perché quello che io dico sempre è: voi potete farvi l'intervento con la dottoressa Massa veramente domani mattina, partite per le vacanze con un sorriso completamente nuovo, quindi le vivete anche meglio, e grazie alle finanziarie convenzionate con We Dental Care potete pagare al rientro dalle vacanze, cioè non dovete più scegliere tra prendervi cura di voi e partire, ma potete fare entrambe le cose.
0: Beh, devo dire che mi è venuta voglia sia di partire, ma anche di risolvere qualche problema odontoiatrico non da poco. Voglio i contatti, Ivan, perché adesso sono tutti lì che vogliono segnarseli e chiamare.
1: Assolutamente. Allora, il telefono è 800-56-10-06. Lo ripeto di nuovo. 800-56-10-06. Il sito internet invece è wedentalcare.it.
0: Lo ripeto anch'io: 800-56-10-06 oppure wedentalcare.it. Quindi, caro Ivan, possiamo dire che se avete rimandato il vostro nuovo sorriso, forse è arrivato il momento giusto per cambiare sorriso in meglio, o no?
1: Concordo con te.
0: Grazie, Ivan, e grazie a WeDentalCare. Noi ciao, abbiamo delle nuove sicurezze per questa estate. Sì, decisamente. Sorriso nuovo, mi tengo i soldi in tasca almeno per un pochino, mi sembra una buona idea. Targata RTR 99 ti ricordi, buona idea anche in musica con Fiorella Mannà.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: che ti amo ormai si usa quasi come una banalità quotidiana. Era il 1981, ma noi andiamo indietro, carichiamo la macchina del tempo. 1958.
1: Ya ya ya ya.
0: Oh. Passion Flower. Erano i Fraternity Bros.

0: stiamo un po' nel passato, eh?
1: Scordarti mai.
0: Questa ve la ricordate degli Showmen?
1: Te darei la vita mia.
0: Ve la ricordate come?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua, in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i sì. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: RTR 99, ti ricordi? Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

un aneddoto che pochi conoscono. Questa canzone, che poi è stata inserita nel primo album in studio di Mina, e siamo nel 1960, questo disco, che invece l'ha incise a settembre del 59, in quello stesso anno venne incisa da I Campioni. Ve li ricordate I Campioni? No. Da I Due Corsari. Vi ricordate I Due Corsari come gruppo musicale italiano? No. E da Mina. Ma pensate, Mina era quell'estate, era Ischia, doveva esibirsi in un locale insieme al suo gruppo. Prima di lei, prima di Mina insieme ai Solitari, segue l'esibizione di un altro gruppo, appunto i Corsari, e rimane molto colpita da questa tintarella di luna, ottiene di poterla incidere, e da allora tintarella di luna vuol dire Mina in tutto il mondo. E mi spiace per loro, ma I Campioni e I Due Corsari, beh, nessuno li ricorda minimamente. Se qualcuno di voi se li ricorda, me lo dica, perché sono stupito, meravigliato a dir poco. Scrivetemelo al 338 9900 990. Intanto questa, beh, devo dire che in certe serate in discoteca negli anni 70 e 80 c'era spazio solo per loro. I Queen, Another One Bites the Dust.

che fai, la interrompi in Another One Bites the Dust? Non si può, non si può proprio, e qui facciamo così, le canzoni ce le godiamo dall'inizio alla fine, se no non sarebbe RTR 99, ti ricordi?

dei Cardigans è l'unico successo in Italia, questa La Fool. Noi invece vogliamo tornare indietro nel tempo e trovare una band che ha avuto tanti successi ma anche tante canzoni bellissime meno note. Oggi ve ne proponiamo una che forse non vi ricordate. Come avete sentito, l'atmosfera è rock. La cantante è l'unica che non ha mai cambiato e che è sempre rimasta nella formazione. Si chiama Chrissie Hynde. Sono i Pretenders, Talk of the Town.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vib olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Vib in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Anche della solita giornata al mare. Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

bravi della redazione che hanno tirato fuori questa canzone che non sentivo da un secolo e mezzo. Runaway, Lolly Are Holloway, il sound della Sal Soul Orchestra, fine anni 70. E qui, fine anni 80, anzi 1990, un avverbio di cui si discute spesso, ma che fa parte in qualche modo del nostro lessico, soprattutto da quando Raffa ha deciso di chiamare una canzone interminabile.

0: 18 e 46 minuti di un giovedì pomeriggio piuttosto languido, che in ogni caso ci trova quasi stupiti a non dire che caldo, ma a dire beh fa caldo, ma insomma. E visto che siamo in vena di coccole, di raff interminatamente, di questo assolo finale di chitarra, perché non sentirci un'altra ballad molto romantica che abbiamo tirato fuori veramente dal dimenticatoio? Ricordate gli Alessi Brothers insieme a Christopher Cross?
1: Don't explain yourself, doesn't matter reasons why.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

45 giri era I Only Wanna Be With You e nel novembre 63 l'ha resa immediatamente una celebrità mondiale. L'hanno rimissata, l'hanno cantata in tanti, ma non c'è stato niente da fare, eh? Quella Only Wanna Be With You, col suo modo scanzonato di fare, piacerà per tanti, tanti anni, e questo le ha dato una carriera lunghissima, generosissima. È venuta anche in Italia, a Sanremo, d'altronde venivano tutti al festival. E arrivata in Inghilterra, dopo il festival del 65, decide di interpretare a modo suo una canzone di cui si era innamorata proprio a Sanremo. Ed era Io che non vivo senza te, scritta da Pino Donaggio. Venne ovviamente riadattata con l'aiuto di Vicky Wickham, che sarà, oltre che sua amica, anche una futura manager, e diventa You Don't Have to Say You Love Me. Poi continua a lavorare finché non trova il suono giusto, e anche quello diventa un grande successo. Quello che è bello è che diventa talmente popolare, stimata e considerata, e vi dico solo questo, sennò potremmo andare avanti fino alle 8 di sera con Dusty Springfield, che le viene offerta la conduzione di uno special televisivo che dia voce in Gran Bretagna alle star emergenti dell'R&B. E indovinate un po', lo show si chiamava The Sound of Motown, in cui lei ha presentato personaggi come Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Miracles, The Supremes, i Temptations, e già che c'era ha lanciato il suo secondo album. Insomma, Dusty Springfield, veramente un personaggio che nella scena pop britannica e poi internazionale ha avuto un ruolo importantissimo. Noi adesso però, da bravi ricercatori, da topi di discoteca, andiamo a trovarne una che forse non è proprio nel vostro caleidoscopio dei successi, ma è decisamente una buona esemplificazione del sound di un ragazzo che ci ha sempre fatto muovere molto molto bene, e non solo muovere. Ligabue, Marlon Brando, è sempre lui.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

questa canzone. Immagina che molti di voi, per me segna un momento un po' speciale, è una colonna sonora veramente importante nella storia, se volete, della cultura pop contemporanea. Huey Lewis and the News.

0: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Yeah.

Ballata di Vasco Rossi, questa Ridere di te, non potevamo non ascoltarla tutta perché è talmente bella, come si fa a interromperla? Poi vi devo parlare di un gruppo che secondo me per molti di noi è importantissimo, perché sto parlando dei Genesis. Ho deciso di proporvi una canzone che non si ascolta spessissimo dai Genesis e che poi fa parte di quest'album che è stato di fatto l'album che ha chiuso la loro grande storia, perché dopo l'album Weekend Dance Phil Collins uscì dal gruppo per una carriera solistica che si preannunciava irresistibile. D'altronde anche Mike Rutherford e Tony Banks avevano già le loro carriere da solisti, quindi sembrava veramente che fosse un passaggio indolore. Poi in realtà di indolore non c'è mai nulla, si sono riuniti, hanno risuonato insieme, hanno fatto dei live, ma insomma sembrava davvero che ci potesse essere un prosieguo importante per la band, anche perché dopo The Invisible Touch, che rimane il loro album più venduto, erano passati 4 anni in cui tutti e 3 i membri fondamentali storici del gruppo avevano sperimentato appunto delle carriere individuali estremamente importanti, per non parlare poi di quella, vabbè, di Peter Gabriel, che era uscito molto tempo prima dal gruppo. Arrivò questo Weekend Dance che non ottenne un successo straordinario, ma andò comunque molto bene. Ne sono stati fatti diversi singoli, ma questa I Can Dance non si ascolta spessissimo. Io trovo che abbia un bel fascino, una bella atmosfera in cui senti molto la voglia e la vena compositiva di Phil Collins. Siamo arrivati al 1991. Avevano già venduto milioni e milioni di dischi in tutto il mondo.

Weekend Dance, quasi la title track, l'album si chiama Weekend Dance, Genesis 1991, vi devo dare un consiglio importantissimo. Proprio oggi vi è successo di dire: qua ci vuole un avvocato, qui ci vuole uno studio legale importante, io non ce la faccio. E noi arriviamo con una risposta. Studio legale Cruciani, per i vostri problemi legati all'infortunistica stradale, per il risarcimento danni, magari per un infortunio subito o per un caso di malasanità, per problemi di diritto di famiglia, che ne so, un simpatico divorzio, per una cartella esattoriale che vi fa sentire dei perseguitati. Studio legale Cruciani, via Lattanzio 27, zona Balduina. Telefonate dicendo: ho sentito parlare di voi su RTR 99, ti ricordi? Avrete un trattamento speciale. Numeri telefonici pronti con carta e penna? 06 3975 4234. Ve lo ripeto, 06 3975 4234, perché con lo studio legale Cruciani certe situazioni che sembrano dei grovigli inestricabili diventano di colpo più semplici. Andiamo indietro musicalmente, eh? 68, Equipe 84, Vandelli and Company con una di queste canzoni che ci hanno accompagnato in riva al mare, come col nostro jukebox.

a cena nel ristorante di Alice con RTR 99 ti ricordi, con Teo Bellia, con tutti gli amici a cui stasera voglio proporre una canzone che mi dedico e dedico a voi, perché secondo me è un grande classico, una pietra miliare della musica black, con una voce straordinaria, quella di Billy Paul. Si intitola Me and Mrs. Jones e ce l'ascoltiamo dall'inizio alla fine.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

questa settimana speciale. L'aria del sabato sera, vi ricordate? Era la sigla di Fantastico, condotto da Legoggi nel 79 insieme a Beppe Grillo ed Eter Parisi. Ha vinto anche il Telegatto come miglior sigla TV. Ha superato il milione di copie vendute questo 45 giri. Altri tempi, altri mondi. Poi è arrivato Space.

disco music che andava molto volentieri nello spazio, che attraversava galassie con gente con abiti strani. Lei era Sheila insieme ai Bee Devotion, ma noi optiamo per ragazze più semplici di Sheila, sì. Lo facciamo insieme a un cantautore che ci ha regalato veramente scorci di vita indimenticabili. Su RTR 99 ti ricordi? Claudio Baglione. Chiudi a

di Claudio Baglioni, dopo il successo pazzesco di questo piccolo grande amore, era dura, fare un'opera seconda all'altezza, eppure arrivò anche questa ragazza di campagna. Venne fatto anche un intero lungometraggio basato sul racconto di questo album concept, e Gira che ti rigira amore bello insieme alla sua Due Cavalli Gialla e iconicamente in qualche modo nella memoria di tutti noi. Ma a proposito di memoria, non a caso siamo su RTR 99 ti ricordi? Questa è di una ragazza, una material girl, che abbiamo visto aprire lo show di metà giornata.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

per noi valete un tesoro, tutti voi, non solo quelli, e sono tantissimi, che scrivono al 338 99 00 99 0. Cerco di rispondere a tutti, ma è faticoso e impegnativo, ma ve lo meritate, vi meritate questa grande musica. E adesso vi godrete il jukebox vicino al mare. Io per oggi ho finito, ma domani alle 16 torno qua e mi godo un pomeriggio pazzesco di musica e ricordi con voi, eh? Beh, questa settimana sono stato un privilegiato e vi voglio lasciare con un brano da privilegiati, augurandovela questa bellissima notte. Wonderful Tonight, Eric Clapton. Buona serata di giovedì da Teo Bellia.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno a uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro stilato un progetto che va oltre il CT, sono le parole della presidente della FIGC Malagò in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. Maldini intanto torna sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Sentiamo.
3: Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
4: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1963.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1979.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
6: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
6: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
0: dell'estate 1966.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiama allo 06 39 75 42 34.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1984.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1973.

0: modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei

0: suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1980.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi, un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1977.

0: guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1995.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1971.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su Ottica Salvagente.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1970.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99, ti ricordi?

RTR 99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: La macchina del tempo cerca canzoni nella classifica dei nostri anni migliori.
2: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.